0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te

Ciao.

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Il ciclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe.

0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente
0: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
1: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Amen. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not to life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Mentre si lavora per evitare un altro assalto, Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con Madrid. La precedente ondata il 30 luglio scorso ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro degli interni Piantedosi è tornato ieri a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo di infiltrazioni terroristiche per radicalizzazione jihadista. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran

0: sette PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza. Pur non essendoci cifre ufficiali sul numero di passeggeri coinvolti, dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi, una strepitosa Sarah Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkash, che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte allinate per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nello scacchiere tattico di Chivu, l'ex Tottenham andrà a sostituire Dumfries. È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il Meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Il ciclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Così è arrivato venerdì, siamo praticamente in prossimità del Ferragosto e noi siamo sempre qui, ovviamente noi tutti, le nostre radio collegate per il Morning Show. Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Graziano D'Andrea. Venerdì 14 agosto, 226esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana. La chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. Il sole è sorto alle 6:18 e tramonterà alle 20:12. La luna è luna nuova ed è illuminata solo al 0,2%, proprio poco poco, insomma, un lumicino, dai, chiamiamolo così, un lumicino. Oh, il proverbio di oggi: ogni bel gioco dura poco, capito? Capito? Ogni bel gioco dura poco. Anche lo scherzo più divertente, per restare tale, ha bisogno di essere collocato in un arco temporale ben preciso. Il suo prolungarsi può vanificarne l'effetto positivo. Viene utilizzato anche per giustificare la fine del tempo del gioco, il ritorno alla concretezza, alla realtà. Molti la perdono, la realtà, e da un momento all'altro, quindi ricordando la bellezza di quanto è stato e dipesa anche dalla sua durata limitata. Giustamente, giustamente. Vogliamo partire con il primo brano, salutando tutti gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Siamo in tanti anche quest'oggi. Partiamo subito bene con One Republic.

0: le 7:15.
1: E quindi andiamo subito con la storia di questo 14 agosto. 14 agosto del 1480, 813 otrantini vengono giustiziati sul colle della Minerva in Salento dall'esercito ottomano guidato dal terribile Jedik Ahmed Pasha per aver rifiutato di convertirsi alla religione islamica dopo la caduta della città nella battaglia di Otranto. 1498, dopo essersi addentrato nel delta del fiume Orinoco durante il suo terzo viaggio nel Nuovo Mondo, Cristoforo Colombo, di fronte all'impressionante numero di isolette e canali, è convinto di trovarsi in un arcipelago sconosciuto. Nell'occasione annota anche l'ipotesi che possa invece trattarsi di un differente continente. 1880, in questo giorno in Germania vengono completati i lavori di ricostruzione della cattedrale di Colonia, la maggiore opera gotica del nord Europa. I lavori erano iniziati nel 1248 per rimediare all'incendio della vecchia cattedrale e si erano fermati nel 1560, ma una commissione della corte prussiana li ha fatti ripartire nel 1842. 1917, la Cina dichiara guerra a Germania e Austria nel corso della Prima Guerra Mondiale. 1920, in questo giorno, alla presenza di re Alberto I ad Anversa in Belgio, si apre la 7ª edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, muore Massimiliano Maria Kolbe. Il sacerdote francescano si è offerto volontario per il bunker della fame al posto di un prigioniero che alla condanna è scoppiato in lacrime per la famiglia che lo attendeva a casa. 1943, come anticipato a luglio dal ministro degli esteri Guariglia, Roma diventa città aperta per decisione del governo Badoglio. La cessione senza combattimenti per preservarla dalla distruzione non viene però riconosciuta a causa della resistenza tedesca all'occupazione nemica. 1947, l'India acquisisce l'indipendenza dal dominio britannico e si divide in Pakistan e Unione Indiana. 1956, muore a Berlino Est il drammaturgo e teorico del teatro tedesco Bertolt Brecht, autore dell'opera Da tre soldi. Era nato ad Augusta in Germania nel 1898. 1962, in questo giorno, nei lavori per la costruzione del tunnel del Monte Bianco alle 11:30, viene fatta esplodere l'ultima volata di mine per abbattere 2,5 metri di roccia e completare la metà francese unendo i due tronconi 11 giorni dopo il completamento della meta italiana. Un'ora dopo i minatori dei due paesi si incontrano per un festoso e commovente abbraccio. 1967, il Regno Unito approva una legge che estende i poteri del governo sull'etere anche fuori dalle acque territoriali. Mira a colpire e far chiudere le radio pirata che trasmettono dalle navi. 1974, arrestato l'agente del SID Guido Giannettini, colpito da mandato di cattura per la strage di Piazza Fontana a Milano. Si era costituito l'11 di agosto alle autorità italiane a Buenos Aires. Fra poco ancora la storia di questo 14 agosto.

Sono le 7:20 e siamo insieme anche quest'oggi, anche per questo venerdì. Voi direte domani, niente, domani sabato 15 agosto, Ferragosto, io ci sarò. Spero anche voi, ovviamente, ovunque voi siate, sempre e comunque con il Morning Show. Andiamo a proseguire a completare la storia di questo 14 di agosto, tornando al 14 agosto del 1976. Viene firmato a Roma il primo contratto nazionale di lavoro per i braccianti agricoli. 1979, nello stato americano del Massachusetts, entra in vigore la legge che reintroduce la pena di morte. 1980 prende il via il primo sciopero di massa nei cantieri navali di Danzica, in Polonia. La protesta guidata da Lech Wałęsa è un importante passo verso la nascita di Solidarność, il sindacato autonomo dei lavoratori, e l'inizio dell'agosto polacco. 1988 muore a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, creatore di una delle più note aziende automobilistiche mondiali e di una scuderia corsa e più volte campione di Formula 1, un marchio considerato ovunque sinonimo di lusso e sportività. Ferrari aveva 90 anni. 1989, il presidente sudafricano Peter William Botha annuncia le dimissioni dopo un'aspra lotta per il potere all'interno del suo partito nazionale. 1994, il telescopio spaziale Hubble riesce a fotografare il pianeta Urano con i suoi anelli scoperti nel 1977, ne individua ulteriori due rispetto ai 9 osservati nel 1978 e agli altri due rivelati nel 1986 dalla sonda Voyager 2. 1996, alla presenza della regina Beatrice dei Paesi Bassi, si inaugura l'Amsterdam Arena, che con 54.990 posti è il più capiente stadio del paese. Nel 2003 alle 16.10 un blackout elettrico lascia al buio 8 stati americani e l'Ontario per un totale di 50 milioni di persone. In alcune località il servizio è ripristinato già in 4 ore, in altre riprenderà la mattina successiva. Nel 2015 riapre l'ambasciata statunitense di Cuba. La sede diplomatica a L'Avana era stata chiusa 54 anni prima, contestualmente alla rottura delle relazioni fra i due paesi. Nel 2016, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il velocista Usain Bolt conquista la medaglia d'oro nella gara dei 100 metri piani, diventando il primo atleta ad aver vinto in questa specialità per la terza volta consecutiva dopo quelle ai giochi di Pechino e di Londra del 2008 e del 2012. Nel 2018, in questo giorno, alle 11.37, una parte del ponte Morandi, lunga circa 200 metri, crolla sulla città di Genova, nella zona di San Pier d'Arena, dove era in uso all'autostrada A10 per superare il torrente sottostante. Un primo bilancio parla di una ventina di vittime, il cui numero sale presto a 38. Al termine della tragica conta, le vittime saranno in realtà 43. Ed è tutto per la storia di questo venerdì 14 agosto 2026, ma non è tutto per il Morning Show, che prosegue, e lo facciamo ovviamente in musica.

0: Continuiamo, sì, anche perché siamo arrivati a un altro momento importante che dobbiamo assolutamente ritrovare anche questa mattina, ovvero sia a quest'ora generalmente facciamo gli auguri a tutti coloro che compiono gli anni. E quindi se oggi è il vostro compleanno, se siete nati il 14 di agosto, bene, auguri, auguri, auguri a tutti. Oggi sono nati anche John Galsworthy, scrittore, quello della saga dei Four Sides, premio Nobel per la letteratura nel 1932. Sibilla Aleramo, scrittrice e poetessa, quella di Una donna e di Amo dunque sono. Giorgio Strehler, regista e fondatore del Piccolo Teatro di Milano. Lina Wertmüller, regista, premio Oscar nel 2020, ricordiamo Pasqualino, Sette bellezze, ma anche tanti altri film memorabili. David Crosby, chitarrista e autore dei Crosby, Stills, Nash & Young e dei Byrds, ci ha lasciato nel 2023. Steve Martin, attore, premio Oscar nel 2014, lo ricordiamo in Roxanne, il padre della sposa. Auguri. Wim Wenders, regista, quello del Cielo sopra Berlino, Buena Vista Social Club. Antonio Fargas, attore, Car Wash, Starsky & Hutch. Giovanni De Gennaro, prefetto capo della Polizia Italiana dal 2000 al 2007, presidente di Leonardo 2013-2020. E come non ricordare il grande, il mitico Pino D'Angiò, cantante, ma quale idea, un concerto da strapazzo e tante altre, purtroppo ci ha lasciato anche lui nel 2024. Gian Roberto Casaleggio, imprenditore politico. Loredana Piazza, modella, Miss Italia 1974. Susanna Camusso, sindacalista, segretaria generale CGIL. Irving Johnson, cestista, detto Magic. Cecilia Gasdia, soprano, direttore artistico dell'Arena di Verona dal 2018. Emmanuelle Béart, attrice. Halberry, attrice, Oscar nel 2002 per Monsters Ball, L'ombra della vita. Raoul Bova, attore, Cristina 40, showgirl. E Giorgio Chiellini, calciatore, campione europeo 2020. Bene, li abbiamo ricordati, auguri, auguri, auguri, e si continua alle 7.30 con voi, ancora Graziano D'Andrea, a proseguire il Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia, e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E così, cari amici, siamo arrivati alla vigilia di Ferragosto e siamo immersi in un'atmosferica carica di entusiasmo, vitalità e tanta voglia di far festa, sicuro? La luna lascia il segno dello Scorpione ed entra trionfante nel segno di fuoco del Sagittario, andandosi ad allineare perfettamente con lo splendido Sole in Leone. Si crea così un doppio trigono di fuoco spettacolare, capace di regalare ottimismo contagioso, spirito d'avventura, generosità nei sentimenti e una voglia irrefrenabile di viaggiare e stare all'aria aperta. Questo è un venerdì perfetto per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni, organizzare brindisi con gli amici e vivere la sfera affettiva con grande passione e spensieratezza. Ma vediamo di entrare proprio nello specifico dei nostri segni zodiacali. Incominciamo con i primi sei, incominciamo con l'Ariete. Venerdì travolgente per l'Ariete, lo splendido trigono di fuoco della Luna dal Sagittario unito al Sole in Leone vi regala un'energia inesauribile, carisma, tanta voglia di mettervi in gioco. Giornata ideale per mettervi in viaggio, organizzare una festa all'aperto, vivere l'amore con una passione sfrenata. Toro, la Luna nel suo ottavo campo vi spinge a fare un piccolo bilancio delle cose da portare con voi durante questo ponte di Ferragosto. Lasciate andare i pensieri futili e le vecchie insicurezze. La serata vi regalerà un'atmosfera molto complice e rilassante, ideale per godervi i piaceri della buona tavola. Gemelli, la Luna fa il suo ingresso nel segno opposto del Sagittario, invitandovi a un pizzico di pazienza nella gestione dei ritmi e delle opinioni altrui. Non abbiate fretta di fare tutto subito, eh? Usate la vostra innata simpatia e l'ottimo sostegno del Sole in Leone per trasformare ogni piccolo imprevisto in un momento di divertimento. Cancro, un venerdì molto concreto, ben organizzato, la Luna nel sesto campo vi aiuta a definire gli ultimi dettagli pratici prima di tuffarvi nelle festività di Ferragosto. Dedicate qualche cura speciale al vostro benessere fisico e preparatevi a una serata distesa in ottima compagnia. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno e la bellissima luna in trigono dal Sagittario, questo venerdì di vigilia ferragostana vi incorona protettore e re assoluto della festa. Avete una carica di fascino, di generosità ed entusiasmo imbattibile. Siete il punto di riferimento per tutta la serata, prometterete scintille e grandi conquiste in amore. Wow! Vergine, la luna nel vostro quarto campo vi suggerisce di vivere le prime ore di questo ponte in un ambiente intimo, familiare, riordinando le vostre idee e dedicando tempo agli affetti più cari. Rallentate il passo, riposare qualche ora in più vi permetterà di arrivare alla giornata di domani con una energia fantastica. Questo per quanto riguarda naturalmente i primi sei segni zodiacali, poi fra poco gli altri sei, quindi abbiate un po' di pazienza. Nel frattempo continuate a sorseggiare quel buon caffè che è fondamentale per incominciare bene la giornata. Buon venerdì 14 agosto 2026, siete in compagnia di Graziano D'Andrea, insieme a noi anche Lucio Battisti con Innocenti Evasioni.

Erano le innocenti evasioni di Lucio Battisti e noi, dopo tali evasioni, torniamo a focalizzare la nostra attenzione sugli altri sei segni zodiacali dell'oroscopo odierno. Continuiamo quindi con la Bilancia. Amici della Bilancia, venerdì radioso, lo splendido sestile della Luna dal Sagittario risveglia la vostra voglia di comunicazione, la curiosità e il desiderio di socialità. È il giorno perfetto per fare brevi spostamenti, chiamare gli amici storici e organizzare un Ferragosto ricco di musica, risate ed eleganza. Scorpione, la Luna lascia il vostro segno e si posiziona nel vostro secondo campo, regalandovi concretezza e un'ottima lucidità nella gestione delle risorse per i prossimi giorni di festa. Vivete la giornata con serenità, avete tutte le carte in regola per godervi un fine settimana lungo, ricco di soddisfazioni e stabilità. Sagittario, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso nel vostro segno e unendosi alla forza del sole in Leone vi regala un venerdì favoloso, pieno di entusiasmo, di fascino, di voglia di viaggiare e contagiosa allegria. Sei il vero motore, caro amico, di questo inizio di ponte. Ottimo momento per prendere iniziativa e fare festa. Andiamo con il Capricorno. La Luna nel vostro dodicesimo campo vi invita a un inizio di weekend cauto e a una gestione intelligente delle vostre energie. Non riempite l'agenda di impegni frenetici, regalandovi momenti di tranquillità e relax, riuscirete a rigenerare la mente per godervi al massimo la giornata di domani. Acquario, venerdì di grande respiro e condivisione, lo splendido sestile della Luna dal Sagittario accende la vostra vita sociale, i progetti di gruppo e la voglia di stare in mezzo alla gente. È il momento ideale per partecipare a eventi all'aperto, ritrovare gli amici e vivere la sfera affettiva con grande intesa intellettuale. Chiudiamo con i Pesci. La Luna nel punto più alto del vostro cielo dal segno del Sagittario vi chiede un pizzico di diplomazia e flessibilità di fronte a piccoli cambi di programma dell'ultimo minuto. Non lasciatevi innervosire, usate la vostra innata empatia e vedrete che la serata scivolerà via in totale armonia. Abbiamo detto tutto, assolutamente, quindi questo era l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 14 agosto 2026, ma noi continuiamo con il nostro Morning Show.

Siamo così giunti anche al nostro appuntamento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. La vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso, l'imprenditore Chiesi di sparare contro la villetta. No ai domiciliari, il PM vuole sentire Ranucci. La Rai, danno reputazionale, non escludo che Sigfrido dopo avesse capito il giallo sull'interrogatorio. Piantedosi, Ceuta resta all'alta Schengen, le tensioni con Berlino, Roma no al ritorno della ragazza somala. Cisgiordania, assedio dei coloni, l'ambasciatore statunitense, terroristi. La Repubblica, l'accusa, Rai danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini colpita reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, la vitola resta in cella. Ed ancora ira statunitense su Israele, l'assedio dei coloni e terrorismo. La Stampa, Hormuz, record di turisti in Italia, i dati del Ministero, 4 milioni di presenze in più a luglio. Gli effetti del caldo estremo su energia, fauna e montagna. La crisi del Golfo spinge gli stranieri. In Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazioni fino ad ottobre. Ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso. Tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. Tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla. Resta lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni. Il Fatto Quotidiano, Fazzolari ordina via Ranucci, la vitola falsa pista israeliana. La truffa, opera impossibile ma fioccano consulenze e mance. Il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto. E i costi lievitano, tutti i dubbi tecnici di lavori pubblici, autorità, trasporti e commissioni via esaminati soltanto ad opera affidata. Il resto del Carlino fumoso e non dà riscontri. Il GIP non crede alla vitola. Attentato a Ranucci, respinta la richiesta di scarcerazione dell'amico del giornalista. Il comitato etico della RAI consegna la relazione sul caso, ora all'analisi dei vertici. Allerta migranti, la Spagna blinda Ceuta e Melilla. Schengen, Piantedosi revoca solo a rischio finito. Intervista al ministro, Foti e le frontiere, non prendiamo lezioni da Madrid. Nel mirino le case dei palestinesi, assedio dei coloni in Cisgiordania, agli Stati Uniti e a Israele, sono terroristi. Proseguiamo con il Messaggero, la vitola resta in cella, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci. Ed ancora viene riportato centro pagina e poi torneremo sulle pagine sportive, il record mondiale di Sara Curtis. Sara da leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore agli europei di nuoto. Curtis prima nei 50 dorso, supera se stessa. La Verità, Ranucci il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore. Emergono nuovi particolari, la confessione non convince, il faccendiere resta in carcere, il giornalista sarà sentito dai PM. I giudici già sabotano il patto Unione Europea sui migranti, in 11 stati USA uccidono i bimbi mentre nascono, altro che leggenda. Le amministrazioni Dem hanno legalizzato l'aborto al nono mese. Il giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, i bombaroli pronti a deporre dai PM, la vitola scarica Mr. Report, non esclude che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. Senza memoria, il terrorismo islamico cancellato dal Bataclan. Ed ancora i veri numeri sui clandestini, arrivi dimezzati, il nodo immigrazione. Piantedosi conferma, Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. Il tempo, a sua insaputa, Sigfrido dormiva o era sveglio? Ranucci sapeva certamente del sondaggio per lanciarlo in politica e di altre manovre di La Vitola, ma era consapevole o no dell'attentato dimostrativo? Il giallo si infittisce. Intanto il GIP stronca come inverosimile la versione di Valterino
che punterebbe a patteggiare con il maxi sconto solo un anno e sei mesi e a gennaio a casa. Ma adesso si mette male, sarà sentito anche Ranucci? Roma da scoprire o soltanto da mangiare? Da Grok e Chat GPT, tour delle meraviglie. Giulia del Comune ti porta solo a tavola. Andiamo con Libero, Ranucci minaccia la RAI, giudici smontano la vitola, inverosimile. Donzelli dai 5 Stelle, non accettiamo morali. Contro Giorgia usano pure le conchiglie della figlia. Via 17 Egiziani, la Meloni, avanti così. Il Sole 24 Ore quotidiano economico, imprese, domanda, boom di super tecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili. Terna a luglio, consumi elettrici mai così elevati, Ucraina torna alla crisi del grano. Ingresso a Wall Street previsto in autunno, la quotazione stellare di Anthropic può valere fino a 2.000 miliardi di dollari. Passiamo ai giornali sportivi e ce n'è ben donde, anche perché partiamo con la Gazzetta dello Sport. Sara, sei già leggenda, Curtis super oro con un altro record mondiale, la ragazza magica vola nei 50 d'orso e stupisce tutti, assurdo, ho fatto un'altra follia, il balletto della mamma. Derka, un salto nell'oro, nel triplo trionfo un'altra donna d'Italia, la storia di Daria, l'azzurra nata in Ucraina. Nkunku via Leao, rischi, arriva Cardinale, pur azione Milan, Lukumi alla Juve, Badia Scilei Napoli, sbarcato Spence. Andiamo con il Corriere dello Sport, la Sara dei Miracoli, Curtis la regina dei record, fenomeno senza limiti, ora vorrei i miei genitori sul podio, un altro capolavoro oro europeo nei 50 d'orso, doppio primato del mondo in due giorni. Oggi ci provo a stile Libero, sto scrivendo la storia del nuoto, ma è la mia storia, non vedo l'ora di scoprire cosa mi darà il futuro. Atletica storica, Derka, oro nel triplo. Tutto sport, Juve, Lukumi, ci siamo, in porta risale Vicario. Carnevali, Massari, Autolini a Bologna per chiudere. Accordo a un passo per il difensore, cresce la fiducia di averlo entro lunedì. Suzuki salta, il Paris Saint-Germain non è convinto di Chevalier e ha preso tempo, irritando i bianconeri che hanno cambiato obiettivo. Riallacciati i contatti col Tottenham, per l'azzurro si tratta sul prestito. Divina, Curtis oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale. Sara da leggenda, Daria salto triplo nella storia. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tigullio Web che ritorneranno con noi domani mattina alle 7.09. Continuiamo in musica. Gene Diamond, I Shall Have Known Better.

0: Sono le 8:01.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto, e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
1: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei Paesi Baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
1: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendere alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
1: Lo sport: agli europei di nuoto una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra, che a fine gara ha parlato così.
3: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su piena vasca. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto: io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
1: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham, con Daria Derk

0: Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova in direzione Ancona. Sulla 8 dei Laghi sono in corso lavori tra Castellanza e Legnano verso Milano. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, a causa dell'eruzione dell'Etna, rimane chiuso l'aeroporto Fontana Rossa. La riapertura dello scalo catanese è prevista per le ore 2 del mattino di domani 14 agosto. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
7: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.

0: Potrei presentare l'artista con cui sto per chiacchierare in 40.000 modi, anche semplicemente dicendo, tornando indietro nel tempo, quel vattene amore, ma a me non interessa quel vattene amore, che tutti noi la conosciamo, l'abbiamo cantata e la cantiamo. A me interessa lei, perché è proprio vero che i sogni a qualsiasi età prima o poi si realizzano. Io la sto inseguendo da quando, un po' di tempo, ma soprattutto da quel 16 gennaio di questo anno, quando è uscito un suo singolo, che è Contenuto. Poi adesso ne parleremo, dov'è Contenuto, ma di chi sto parlando? Il brano che avete sentito in apertura per avere me, ovvero Benvenuta da tu per tu, Daniela, ma che lei è Mietta. Ciao.
1: Grazie Alessandra, ma che bella presentazione. Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: grazie,
0: a te,
1: grazie.
0: No, grazie immensamente a te. Posso dire grazie anche a Manuel, che alla fine,
1: ecco,
0: mi è venuto incontro. Ciao Manuel Magni, grazie, un bacio. Non potevo non iniziare con questa canzone, Tu sai tante cose, perché quando è uscita questa canzone, io proprio, che avevo già sentito, ho ricevuto questa telefonata da un cantautore romano dicendomi: Ale, ma l'hai sentita l'ultima di Mietta? E io con un nodo in gola ho detto: sì, ma come se lei ti conoscesse, tutto, magari mi conoscesse, perché veramente ci sono quelle canzoni che uno sente particolarmente proprie. Sono passati mesi, io continuo quel per avere me a dirmi è la mia canzone, ma poi adesso mi è arrivato anche mille bugie, no, caspiterina.
1: Bene.
0: Allora, innanzitutto complimentoni, perché per tutta la tua carriera, che è lunghissima, dalla televisione, da Sanremo, il teatro, la scrittura, le varie trasmissioni televisive in cui ti abbiamo visto, ma e poi soprattutto ovviamente i vari Sanremo, anche perché non stiamo a elencarli, ma ce ne sono stati, dal Sanremo Giovane che hai vinto,
1: otto
0: a quello con Amedeo Minghi, poi ai tuoi da ovviamente da solista. Ma arriviamo a questa, la Mietta di oggi, che poi è quello che sinceramente a me interessa di più, perché il passato lo conosciamo tutti. Questa Mietta è una Mietta veramente una grande donna, al di là della bellezza, che è quello, per carità, è relativo, ma c'è anche la bellezza esteriore. Io quello che ho sempre visto e percepito in te è la bellezza interiore, e per avere me e questo mille bugie ancora di più. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche un vinile limited edition, fate come la Sassa, andate sul sito, acquistatelo, il nome dell'ora che mi arrivi a casa. Poi tra l'altro cristallo color azzurro,
1: molto bello, sì, è veramente molto bello l'impacchettamento, è molto bello tutto, quindi è da tenere, da conservare. È un regalo che mi sono concessa ed è un po' il desiderio di far contenti anche tutte quelle persone che avevano voglia di avere qualcosa di fisico, di materiale, perché sai, adesso con tra streaming, visualizzazione digitale, si è un po' perso quello che è fisico, no? Infatti molti fan mi dicono: ma non esce in digitale? Io dico: ragazzi,
0: no,
1: è così bello,
0: ma cosa ti dicono?
1: Fisicamente.
0: La musica si deve anche toccare, ma sai, anche la curiosità di aprire quella di, io non mi
1: sì.
0: di aprirlo, osservarlo, guardarlo,
1: è molto bello toccarlo. Poi tra l'altro
0: sì?
1: ho fatto in modo che venisse un po' alla luce tutto quello che avevo voglia di raccontare, un po' c'è una lettera appunto a tutte quelle persone che mi seguono, diciamo che poi per avere me è

0: diciamo, la prima parte di quello che era il mio desiderio, cioè tirar fuori quella parte un po' più intimistica, quella parte un po' più, tra virgolette, privata, chiamiamola così, oltre che privata, dolorante, fragile, e che aveva superato comunque uno scoglio importante di vita, di situazioni, certo, di emozioni. E invece Mille Bugie è un po' la parte ironica di me, perché c'è anche quella parte, certo, dove comunque prendo in giro sia me stessa che anche tutto ciò che avviene in quelle situazioni dove attraverso i social, piuttosto che attraverso tutti i social media, noi facciamo, cioè noi andiamo a spiare la vita degli altri, cerchiamo di capire come è fatta, come non è fatta, se è sposata, se non è sposata, se è fidanzata, quanti mariti, se è separata, è lasciata, se è rifatta, ma non solo Mietta, ma in generale chiunque, anche la vicina di casa. Quindi alla fine questo Mille Bugie è un po' una presa per i fondelli di tutto ciò che è apparentemente, o perlomeno apparentemente, finto, apparentemente non so quale termine usare. Aiutami, non mi viene il termine.
1: In realtà sai cosa? Io credo che tu sia riuscita perfettamente. Hai detto prima una cosa molto giusta, no? Perché poi tutti sono un po'. Tutti sono sui social, magari non postano nulla, però i fatti tuoi te li vengono, li fanno,
0: ecco,
1: come.
0: Appunto,
1: e sono ancora capaci poi di commentare, oppure ah, sei sempre bella sorridente, ma tu che ne sai come sono le
0: cose? Certo, ma è ovvio che diciamo nei social cerchiamo di dare apparentemente, appunto, come stavo dicendo, il meglio di noi stessi, ma sempre lo siamo, no? E quindi alla fine mi sono ritrovata con gli altri autori ad avere la volontà di scrivere anche qualcosa di un po' più ironico,
1: certo,
0: per avere me effettivamente molto autobiografica, per avere me è qualcosa che io ho vissuto una quindicina di anni fa e qualcosa che credo si possa veramente immedesimare qualsiasi persona, qualsiasi donna, o non è detto che lo sia per forza una donna, ma bensì una persona che ha avuto una fragilità di vita, che può essere assolutamente considerata importante.
1: Ecco, cioè, io proprio se posso mi sento di dire, visto che mi ritrovo tantissimo in quel per avere me, io sono, adesso lo riesco a dire, magari a gennaio quando l'ho sentita per la prima volta no, però quegli sbagli si sono serviti per avere me, ben vengano.
0: Come no, certo, ma infatti io lo dico sempre quando sono in tournée, che per avere me è proprio un inno alla libertà, finalmente, di sentirsi il centro della propria esistenza, il centro, il fulcro di quello che deve girare intorno a noi. C'è un sole che deve splendere per noi stesse. È ovvio che poi ci devono essere i contorni e le condizioni anche perché gli altri ci possano stare accanto, ma di base dobbiamo essere un sole che proietta la nostra luce. E la nostra luce deve arrivare prima di tutto all'interno,
1: certo.
0: Quindi, diciamo che per avere me è un po' questa espressione.
1: Mentre invece, toglimi una curiosità, ascoltando Mille Bugie, questo dimmi la verità, ma la verità, anche quelle cosiddette bugie, come viene citato nel testo, quelle bugie bianche, no? Ma in amore, quante volte pesa quella verità?
0: Allora, io sono uno scorpione di segno e di fatto, nel senso che alla fine se tu non mi racconti la verità, anche nuda e cruda, io tendenzialmente poi scappo. Quindi mi piacciono le persone che abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità nel bene o nel male. Ho fatto una cazzata, benissimo, la dichiaro e emetto questo suono terribile della verità, che secondo me a molti fa paura, ma quando si realizza che è molto meglio dirsi una verità e non mascherarsi più e smettere di fingere, è un bel sogno, cioè proprio una realtà migliore, si sta molto molto meglio. Ovvio, perché poi ci sono le bugie bianche,
1: certo,
0: ma quelle proprio intrinseche della propria personalità, cioè quello di scandagliare le emozioni, di muovere delle fragilità importanti nel proprio essere, secondo me
1: Sì.
0: È la cosa più bella che si possa fare per rendere giustizia a se stessi. Cioè, certo. Perché dire cazzate? Invece, quando infatti si parla di piccole bugie, vabbè. Mezz'ora di ritardo, quelle sono cavolate.
1: Assolutamente.
0: Ma mascherarsi dietro qualcosa di più importante, quindi la lealtà con se stessi, quello è peccato.
1: È una... ti stavo dando del lei, è una mietta comunque, sei una mietta veramente molto, creativamente parlando, molto energica, se penso veramente al tuo percorso, alla tua storia, no? E con te c'è anche una squadra in questa appunto arte creativa, come la definisco io, importante. Ci sono tantissimi nomi, però io ne vorrei citare uno, due in particolar modo: Gatto Pancieri, che saluto, e poi,
0: sì, sì,
1: e poi
0: sì,
1: Marco.
0: Gatto,
1: io dico il mio, posso dire il nostro Marco Rettani. Ciao Marco.
0: Sì, Marco è un grande, io voglio molto bene a Marco e lui sa che è veramente una persona che io stimo molto, a cui voglio molto bene. Sì, sì, sì, sì.
1: E questo è importante.
0: Gatto Pancieri aveva scritto all'epoca citazione.
1: Sì.
0: Rifatta, rinnovata da Davide Tagliapietra e mio figlio Francesco Ian Tagliapietra.
1: Sì.
0: E credo che sia una bella versione nuova, molto, molto giusta secondo me, e l'ho trovata molto potente ed è per quello che ho fatto, perché io fa qualcosa che è una preghiera che io avevo cantato all'interno del film Il Globo di Notre Dame, dove recitavo.
1: Sì.
0: E cantavo appunto come personaggio Esmeralda, in questo cartone animato bellissimo della Walt Disney. E poi c'è la versione acustica di Per avere me, che è dolcissima, la versione acustica di Mille bugie, poi c'è la stupenda, a mio parere potentissima, a Milano dove mi sono persa, c'è Bang, appunto citazione, diciamo che ho un po' rinnovato il guardaroba, ecco.
1: Sì,
0: chiamiamolo così.
1: Ecco, ma se tu guardassi il passato, no? Andando intorno al tempo, tu hai vinto il Festival di Sanremo nella categoria appunto di nuove proposte con canzoni, poi con Minghi, Vattene Amore, se è un successo strepitoso l'anno dopo, quindi nel 1990, Mietta oggi, ne ha fatta di strada Mietta, e poi ovviamente la tua voce è inconfondibile e sei un artista a tutto tondo, perché appunto, come dicevo prima, hai fatto di tutto, da anche Ballando con le Stelle, adesso mi viene da pensare.
0: Sì,
1: no?
0: Sì,
1: ti sei veramente sempre sperimentata, no?
0: Sì.
1: Poi al Together Now io canto, insomma, ma quelli sono già programmi.
0: Nel bene o nel male mi sono sempre autorigenerata.
1: Esatto.
0: Sono rinata dalle ceneri a volte. Ma questo è un po' l'atteggiamento che ho nella vita. L'atteggiamento che ho con le persone, l'atteggiamento che ho con le mie canzoni, con la mia arte, con le cose che faccio. Cerco sempre di rinnovarmi, di guardare al passato, ma sempre con un occhio che strizza abbondantemente al futuro, perché non mi piace guardarmi alle spalle.
1: Certo.
0: Al massimo mi guardo davanti, pur avendo le spalle coperte da un passato importante, ma che non deve diventare melanconico, come diceva mio amico Marco Masini, ma bensì una malinconia che ti porta a ricordare le tue fragilità, ma sempre con un sorriso, sempre cercando di evitare, diciamo, il vittimismo, la lamentela. Questo è importante farlo, perché quando si cade nel vittimismo, nella lamentela, prima di tutto chi nuoce a se stesso è proprio il nostro io.
1: Assolutamente.
0: E quindi bisogna imparare a fare questo cambiamento, perché il dolore purtroppo è molto difficile da gestire, o che siano lutti o che siano perdite di qualsiasi genere, non è semplice. E infatti, però, certe volte è meglio stare con se stessi che non con compagnie sbagliate, quindi
1: esatto.
0: Devono arrivare le persone accanto importanti che cambiano e svoltano la vita, non che la peggiorino.
1: E questo è un messaggio molto importante che io spero che possa arrivare a tutte quelle persone che magari stanno vivendo determinate situazioni nella propria vita privata,
0: sì.
1: Quindi con quella voglia di rinascere, magari anche di trovare una parte di se stessi che magari non si sapeva neanche di avere.
0: Sì, a volte non conoscevano. Io, per esempio, in un momento difficilissimo della mia vita la cosa più bella che mi sia capitata è quella di mettermi a riballare nuovamente, perché sì, io ho sempre ballato fino a bambina, sì, ma a un certo punto poi avevo sospeso, e intorno ai 30 anni, forse 30-35, ho ripreso a ballare. E devo dire è stata la mia svolta, perché mi ha portato proprio una energia. E poi l'ho rifatto nuovamente intorno ai 40. Quindi è bello, perché è sempre una grande rinascita.
1: È vero.
0: E per me ballare è questo, diciamo. Sì.
1: Assolutamente sì. Veramente in questa chiacchierata in a tu per tu, il bello perché l'ho voluto chiamare a tu per tu, proprio perché l'artista, per far capire che tu sei una grande artista, ma dietro quella grande artista c'è una persona semplice, umile, con le stesse emozioni e sentimenti che chiunque può avere.
0: Certo.
1: Il legame, ultimissima domanda, il legame con la tua terra, torni spesso a
0: Taranto? È fondamentale, è, diciamo, la parte principale, il mio motore insieme a mio figlio, il mio motore eterno, nel senso che Taranto, la Puglia e tutto ciò che ne confà la mia terra è un grande motore d'amore, mi rende migliore. Quando sto lì al mare mi sento a casa, sono felice, certo, mi basta poco, ho un buon piatto di vongole o di cozze davanti al mare, la spiaggia,
1: certo,
0: una bella nuotata, il sole,
1: l'aria di
0: sono
1: casa,
0: piccole cose.
1: L'aria di quelle piccole cose, ecco, che apprezziamole, perché a volte le diamo per scontate, invece apprezziamo.
0: No, mai dare
1: più
0: per scontato un bel cippalippa.
1: Un bel cippalippa, infatti, un gran cippalippa.
0: Non bisogna dare per scontato un bel cippalippa.
1: Assolutamente. In ultimo, ci sarà una tournée, so che adesso stai, insomma, sei di pronta per, c'è già una, ci sono delle date, che immagino poi verranno aggiornate ovviamente man mano col passare dei mesi.
0: Adesso tra un po' le aggiorneremo, le metteremo sui social.
1: Perfetto, quindi seguiamo le pagine ovviamente di Mietta per scoprire dove poter andare ad ascoltare live. Però,
0: ma soprattutto, Alessandra, che andiate, se avete voglia naturalmente, perché non sia un obbligo, andare a ordinare questo vinile che si chiama Per avere me, dove è anche contenuto Mille bugie.
1: Esatto.
0: E spero che vi possa piacere, che vi possa rallegrare e nello stesso tempo anche riflettere.
1: Esattamente. Io non vedo l'ora che arrivi, e quando mi arriverà ovviamente ti manderò la foto tutta contenta.
0: Okay,
1: anche perché avrò l'onore di ascoltarlo, pensa, su un giradisco storico degli anni.
0: E questo è un bellissimo momento, perché sì, sarai con te stessa ad ascoltare perlomeno
1: sì,
0: le due versioni Per avere me che ti piacciono così tanto.
1: Sì, tantissimo. No, ma anche Mille bugie, non tolgo nulla, Mille bugie.
0: Sì, anche Mille bugie è molto bella, no? Anche a me piace molto.
1: Quindi, e lo potrò ascoltare, pensa, nel vinile storico degli anni 70 che era di mio padre. Quindi tu pensa, era proprio un sogno. E per me questo sogno questa sera si è realizzato, perché ho potuto chiacchierare con te in a tu per tu. Quindi grazie immensamente, buona
0: grazie
1: estate,
0: a te, Alessandra.
1: Buona tournée.
0: Un abbraccio a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, un tu per tu d'amore.
1: Esattamente, adesso ovviamente chiudiamo ascoltandoci insieme a Mietta, Mille bugie. Grazie Daniela, grazie Mietta.
0: Ciao, ciao Alessandro, ciao.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Simpatici italiani. La terra dei cachi è la terra dei cachi.
3: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 11:02. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Amici radioascoltatori, eccomi qua per 55 minuti di Super Sound. Come sempre, Luca Becchietti per il Luca Becchietti Show. Quest'oggi abbiamo il piacere di aprire il nostro appuntamento insieme a Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. Know It All. Terry Swims, Luca Vecchietti Show. Vediamo qui che la signora Ariana Grande si sta preparando per esibirsi. Ci ascoltiamo 34 plus 35.
1: Luca Vecchietti.

0: l'originale, l'originale era The Rolls Royce, Love Don't Live Here Anymore, rifatto da tanti, anche da Madonna. Questa è la versione di Freemasons, appunto, Love Don't Live Here Anymore.
1: Luca Vecchietti Show, Romantic Time.

0: Rolling Stones, Luca Vecchietti Show.
1: Era Angie.
2: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Torniamo in tempi più recenti con la bellissima Sabrina Carpenter. Il brano che ci presenta quest'oggi si intitola The House Tour. Buona musica e buon divertimento.

0: Look avec qui es-tu.
1: Is that what you want?
2: Dopo Sabrina Carpenter, un'altra superstar femminile. Sto parlando di Katy Perry, The Woman's World.

0: Look avec Katie.
1: Is that what you want?
2: È esattamente quello che noi vogliamo, ascoltare dell'ottima musica. La non musica per noi è come una religione.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo solo donne questa sera, solo belle ragazze a Luca Vecchietti Show. Meghan Trainor, No Excuses.

curiosità. Kiss Me Under the Paris Moonlight, era Lisa con Moonlit Floor. Abbiamo allora le nostre curiosità, iniziamo con la prima. Poco prima dello storico sbarco sulla Luna, nel 1969, i romani Giuseppe Magnarapa e Carlo Blundo spedirono una loro fotografia alla NASA, chiedendo che fosse rilasciata sul nostro satellite. Ricevettero una risposta firmata niente meno che da Neil Armstrong, che si scusava di non poterli accontentare. In un salone del Venus Mahal, che razza di scrittura che mi passano qua, un palazzo di Gwalior, India, sono appesi due lampadari alti 12,5 metri e del peso di 3,5 tonnellate l'uno. Si racconta che per valutare se il soffitto avrebbe retto un tale peso, una dozzina di elefanti vennero condotti tramite una rampa sul tetto dell'edificio e la fatti camminare per giorni. Pare che il tetto abbia tenuto, per fortuna. Un tale ha rubato 3 saponette in una farmacia di Chonburi in Thailandia, al preciso scopo di essere arrestato. In prigione, infatti, può avere 3 pasti al giorno e amici con cui parlare. De gustibus. L'imprenditore brasiliano Armando Klabin, che si distinse anche come giocatore di polo, scendeva ancora in campo alla bella età di 85 anni. Abbiamo l'ultima. Un ingegnere barbiere inglese di Bristol ha installato una webcam nel proprio salone, così da permettere ai clienti di sapere prima di uscire di casa quante persone sono in attesa. Può essere molto utile. E con questa piccola curiosità, amici, torniamo alla nostra musica. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
1: Dopo Sara Reeves con la splendida Cloud Nine, prendiamo l'aereo, andiamo al 1989. Kenny Loggins, The Danger Zone.

0: Jason. Dalla colonna sonora del mitico film Top Gun del 1989. Kenny Loggins.
1: Luca Vecchietti.
0: Proseguiamo amici col nostro show. Abbiamo sul palco Olivia Rodrigo.

0: Disco Fever 70-80.
1: Era Anitta con The Girl from Rio. Facciamo un salto al 1982.

Abbiamo concluso degnamente il nostro appuntamento di 55 minuti con gli Imagination del 1982 con Flashback. Ed ecco la sigla. Amici, dobbiamo lasciarci qua. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio dal vostro Luca.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Wanna fire?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
8: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
9: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
10: Il 4 luglio la Fiat 500, simbolo dell'indipendenza made in Italy su quattro ruote, usciva dai cancelli di Mirafiori esattamente 60 anni fa. Piccola, economica, intramontabile e bellissima, la mini utilitaria che ha cambiato il modo di vivere la strada di milioni di italiani è un mito senza confini e senza tempo. Per i suoi 60 anni, migliaia di appassionati provenienti con le loro auto d'epoca da 15 dimensioni diverse la festeggeranno nel maxi raduno organizzato a Garlanda dal più grande club al mondo dedicato alla 500. Non mancherà nemmeno una grande torta con annesse e candeline portata con una 500 giardiniera da un socio olandese. Mentre la Fiat, per celebrare il 60° della sua creatura più iconica, ha lanciato proprio in queste ore una versione celebrativa della nuova 500, in cui ripropone molti degli elementi che hanno reso immortale il vecchio cinquino.
11: Ma per celebrare la Fiat 500 d'epoca, diamoci ora una bella scossa con questa musica modernissima. Ascoltiamoci questo pezzo che ci farà ballare.

0: La 500, apparsa sul mercato nel 1957, ha ormai abbondantemente superato i 60 anni. Sentiamo alcune nozioni sul modello presentato in occasione dell'anniversario proprio nel 2017.
1: Qual è la prima cosa che vi colpisce quando vedete una 500 nuova di fabbrica come questa e la sua antenata del 1957? Beh, sono le dimensioni. È incredibile quanto sembri piccola la capostipite di questo fortunatissimo nome rispetto a quella di oggi, e ci si domanda davvero come facevano i nostri nonni ad andarci in giro, persino in vacanza, con tutta la famiglia. Sono passati 60 anni dal 1957, un compleanno importante, anzi, più di un compleanno, un anniversario. Beh, certo che in 60 anni ne sono cambiate di cose, e la 500 è diventata un fenomeno assoluto di moda, sia in Italia sia all'estero. Ed è sempre in testa alle classifiche di vendita. È stata prodotta in decine di versioni, tantissimi motori, persino elettrica, anche se era una serie limitata. Quella che inizia con noi il diario di bordo questa settimana è proprio la versione celebrativa dei 60 anni, messa in circolazione il 4 luglio 2017 e molto molto speciale nella livrea e negli arredi. Allora, prima di tutto c'è solo in questi colori qui, o verde Riviera o arancio Sicilia, con i cerchi in lega da 16 pollici bianchi belli pieni, oppure con una finitura che ricorda vagamente le ruote a raggi. Carrozzeria? Berlina o cabrio? La cabrio, in realtà, lo sapete, non è una vera cabrio, ma è un'auto con il tetto apribile molto grande che comprende anche il lunotto. Ma l'anniversario ha anche altre raffinatezze, naturalmente. Le cromature esterne, per esempio i loghi vintage, i sedili con le strisce e i cadenini in tinta. Eppure, con tutti questi arricchimenti, la 500 è ancora lei nei fondamentali. Questa è la versione 1200 4 cilindri da 69 cavalli, secondo me il miglior motore che può avere. Io ho una mia opinione sul posto guida della 500, secondo me è troppo alto dal pavimento della vettura, il che la rende non solo poco sportiva, ma può anche creare qualche problema per le persone più alte. E devo dire che la regolazione in altezza, che è di serie, non serve a molto, perché solo la parte posteriore del sedile sale e scende. E adesso parliamo del prezzo. Nei prossimi giorni approfondiremo ancora di più il tema, cercando anche di dare una risposta alla domanda: ma è cara arrabbiata oppure vale quello che costa? Per il momento diciamo che la 1200 69 cavalli anniversario costa a listino 16.200 euro. Se volete anche l'impianto GPL sono 1.500 euro in più. Per la turbo Twin Air da 85 cavalli bisogna aggiungere 1.300 euro e per la diesel, che è poco richiesta, 2.500 euro. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Per esempio, vogliamo sapere da voi: è meglio il Twin Air o il 4 cilindri?
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Loro.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: potermi ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici dei Led Zeppelin, brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James, qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre Me and Blues, mentre i Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Tres Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gwetson. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchie acque passate sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button per voi, John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942. All'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri. Si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan, fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler, qui a Me and Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Californian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione innata per la musica blues soul, Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember Me, Betty Fox, Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Commedia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria nazionale. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est non può accedere alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto di Fontanarossa a Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

si riconosce così tu, in un cielo nero una stella brilla di più. Strade che si dividono, amori che finiscono, siamo fatti per sbagliare.

abbiamo noi. Passano in silenzio e non lo sai, non te lo chiedi mai, io sì.

Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi? Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

adesso che farò? Non so che dire. Vi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

0: Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti.
1: MRC, the best of, il meglio di Radio In Vetta.
2: Benvenuti, questa è Radio In Vetta. Questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le valli, le storie, la cultura, le montagne del nostro splendido territorio e anche un pochino più in là. E la puntata di oggi è un po' particolare perché non andremo a raccontare una montagna, una valle, un territorio, ma andiamo a raccontare qualcosa di quasi extraterritoriale. Sì, sì, perché parliamo di una cultura, di un mondo che dalla storia è arrivata fino a noi e ancora ci abbraccia. Parliamo dell'Occitania, che è un'area storico-geografica dell'Europa, non delimitata da confini politici, sviluppatasi in una larga parte della Francia meridionale e zone limitrofe, nelle odierne Italia e Spagna. Allora, già questo è un primo elemento bellissimo, perché noi stiamo parlando di una cultura, di un modo di parlare, di vivere, di storie, di tradizioni, ma soprattutto di una identità, di un popolo che non ha un territorio specifico, almeno non lo ha più oggi. La sua caratteristica principale è linguistico-filologica, ovvero fondata sulla diffusione della lingua occitana o lingua doc, evoluzione dell'occitano antico o provenzale. L'occitano non va però confuso né con il franco provenzale né con il francese, sebbene tutte le lingue d'origine romanza siano appartenenti al ramo gallo-romanzo. Queste lingue si consolidarono soprattutto durante la graduale latinizzazione della Gallia tardo-antica e alto-medievale, con locuzioni latine miste e termini franco-gallici. Iniziamo così questo nostro viaggio che toccherà tantissime, almeno speriamo tantissime, particolarità dell'Occitania. Sicuramente ce ne sarebbero libri, intere enciclopedie da dover scrivere, poter raccontare di questo mondo, ma qui a Radio In Vetta, come al solito, facciamo un viaggio per sognare un po' e per raccontare una storia. Questa è Radio In Vetta e da qui comincia il nostro viaggio.

E questa è sempre la Radinvette. Abbiamo cominciato il nostro viaggio raccontando un po' dell'Occidente. Abbiamo detto che è una identità che non ha confini politici. Sì, però in qualche modo ce l'ha una sua collocazione. La mappa storico-geografica dell'Occitania è composta da tante aree. Partiamo dalla Francia meridionale, che a nord termina con Corsan, nella zona di transizione linguistica con i paesi d'Oïl, cosiddetta per la particolare forma dei suoi confini linguistici. Le aree storiche e geografiche occitane, nello specifico, sono ad esempio tutta la zona della Provenza, gran parte della regione geografica dei Midi Pirenei, piccole aree della Spagna, a ridosso dei Pirenei, nello specifico la Val d'Aran e le circoscritte della Catalogna. In Italia, in molte parti delle cosiddette valli occitane, si possono trovare nel Piemonte sud-occidentale, a ridosso delle Alpi Cozie e delle Alpi Marittime, fra le quali la Valle Stura, la Valle Maira, la Valle Graita e molte, molte altre. Inoltre, ci sono dei dialetti nei comuni liguri di Olivetta San Michele e di Triora. E qui possiamo già vedere come, in qualche modo, stiamo dipingendo una mappa dell'Occitania, ma non solo, perché in Italia sono in alcuni piccoli presidi di valli piemontesi della Valle Orco, Valle di Lanzo e della Bassa Val di Susa. Ci sono delle aree di influenza storico-linguistica più arpitana. Però c'è anche un'altra particolarità, perché si fa un grande salto, possiamo dire così, e si va in Italia meridionale, per il solo comune di Guardia Piemontese, in Calabria. Sì, sì, proprio in Calabria, che è un paese fondato intorno al XIII secolo proprio da alcuni profughi valdesi. Ovviamente questo è un inizio di una mappa. Se cercate su Google o da altre parti, ci sono tantissime immagini che raccontano in maniera molto dettagliata dove è diffusa questa cultura, dove c'è ancora vita di questo popolo. Però è bello poter trovare delle anelli di congiunzione, perché alla fine stiamo parlando dell'Italia, della Francia, della Spagna, del nord Italia, del sud Italia, eppure c'è qualcosa che li unisce, c'è un senso di appartenenza comune che in qualche modo va al di là dei confini politici di oggi. Queste sono delle belle realtà che magari non ci ricordiamo, che non sappiamo di avere, ma che ci possono raccontare dei valori incredibili. Questa era Radinvette e il nostro viaggio in Occitania continua.

E come sempre diciamo a Radio Inventa, partiamo dall'inizio, dall'etimologia della parola Occitania, e già questo racconta un mondo. La regione linguistica venne anticamente riconosciuta nel X secolo come Occitanio, in assonanza con la parola Aquitania, che coinvolgeva le terre dell'Aquitania, che fu il nome latino dell'omonima provincia romana, ma fu utilizzato anche durante l'Alto Medioevo per indicare anche le zone della Provenza e altre zone. La Provenza, già indicato nel X secolo, l'insieme dei paesi di lingua doc, che tendenzialmente stanno a sud della Loira, e la Guascogna, dopo l'ordinanza di Villers-Cotquet, fu indicato nell'XI secolo come terra a sinistra della Loira, dove si parla ancora l'antico provenzale. Il termine Occitania è quindi d'uso nel basso medioevo, attestato già nel 1290. Si ritiene fosse già utilizzato dall'amministrazione Capentigia, come risultato delle combinazioni di Occi e Aquitania. Il re di Francia, Filippo il Bello, durante il concistoro di Poitiers del 28 maggio del 1308, afferma di regnare su due nazioni, una di lingua gallica e l'altra di lingua occitana. E già qui, quindi è molto presente, era già molto cosciente come cultura, come mondo. La parola Occitania rimane in vigore fino alla Rivoluzione francese e viene riabilitata dal movimento letterario nazionalista Febriège. Frédéric Mistral, il maggiore esponente, compilò un dizionario interamente di franco-provenzale. Allora è una storia, è una cultura, è un'etimologia che va lontana nel tempo, già nel 1200, nel X-XI secolo. Voi pensate quante storie, quante parole, quante generazioni, quanti scenari, quante primavere, quanti inverni ha vissuto questa cultura prima di arrivare fino a noi. A volte sono dei pensieri che mettono quasi le vertigini. E se abbiamo parlato dell'etimologia dell'Occitania, facciamo anche un breve racconto della sua storia, perché alla fine del XII secolo la Francia non era l'entità statale che è attualmente. Numerose regioni appartenevano all'Inghilterra, la Bretagna era un regno autonomo, la Provenza faceva parte del Sacro Romano Impero. Parte delle regioni nelle quali era diffusa la lingua occitana costituiva un insieme di feudi autonomi che per alcuni decenni interagirono insieme ai territori d'Aragona, uno stato economicamente prospero e forte, guidato da re Pietro II di Aragona e appoggiato dalla Santa Sede nella persona del Papa Innocenzo III. In queste regioni era diffuso un'eresia cristiana, il catarismo, con una propria organizzazione ecclesiastica parallela a quella ufficiale romana presente sul territorio. I catari, ovviamente, erano avversari della Santa Sede. Agli inizi del XIII secolo, il sovrano d'Aragona era Pietro II, vassallo della Santa Sede e apertamente sostenuto dal papato per aver ripetutamente sconfitto i musulmani nella penisola iberica. Egli fu sempre molto tollerante nei confronti degli eretici. La costituzione di un'unica amministrazione centralizzata sulle terre dove vivevano i catari era per costoro un sogno che si stava trasformando in realtà. La prematura scomparsa però di Pietro II segnò l'apice della parabola catara. La tattica militare che lo rese famoso per avergli permesso di sbaragliare gli invasori berberi risultò inadeguata a battere le truppe di Filippo II di Francia. Nel difendere infatti i territori occitani dall'invasione delle truppe dei francesi guidata da Simone IV di Montfort, Pietro II, che nel frattempo aveva valicato i Pirenei, subì una tremenda sconfitta, perdendo egli stesso la vita in combattimento. Nel XVII secolo moltissimi ugonotti occitani furono massacrati nelle Dragonate a opera delle truppe reali. Allora la storia inizia un po' così, e abbiamo detto molto velocemente che all'interno del mondo occitano c'erano anche tante religioni. Ma quali religioni erano? Di che cosa stiamo parlando? Questa era d'Inventa. Il nostro viaggio nell'Occitania, nella sua cultura e nella sua storia, continua.

0: vita.
1: E abbiamo detto che l'Occitania è stata spesso luogo di rifugio e di sviluppo delle religioni perseguitate nel tempo. Abbiamo detto che il catarismo ha rappresentato una svolta nella storia della religione con l'annessione del Languedoc. C'è stata poi la Chiesa Evangelica Valdese, che nel Medioevo una colonia si rifugiò nel sud dell'Italia. Su queste terre emigrarono dei gruppi di persone di religione valdese venute dalle valli di Ghisone, Penice e Alta Susa. Nelle valli occitane italiane, i primi documenti in lingua doc furono i testi religiosi valdesi del 1400, oggi conservati in alcune biblioteche. I valdesi furono uno dei primi movimenti eretici del Medioevo. Si ispirarono all'insegnamento di Gesù Cristo spogliarsi di tutti i beni per darli ai poveri. Fin dagli inizi, ovviamente, furono perseguitati dalla Chiesa. Però, malgrado questo, il movimento valdese si diffuse dalla Provenza al Languedoc perfino sul versante alpino italiano. In Piemonte sviluppò più che in altrove. E nel 1532 la Chiesa valdese aderì alla riforma protestante di Calvino e di Lutero. Giudaismo. Bayonne è diventata il centro francese più grande dei rifugiati ebrei sefarditi, Spagna e Portogallo. Nella contea di Venasque si è sviluppata una scrittura in occitano con delle lettere ebraiche. Lo Shuadit, detto giudeo provenzale, è una lingua ormai scomparsa dal 1970, però se ne parla ancora, però c'è ancora traccia, però c'è ancora un ricordo. E finché c'è un ricordo, non morirà mai. L'antitrinitarismo. L'antitrinitarismo è una dottrina religiosa che si opponeva alla Trinità divina. Viene di volta in volta nominata unitarismo, semplicità divina o arianesimo. È una dottrina che condividono gli ebrei, i musulmani e alcuni movimenti cristiani. L'Islam non è riuscito a diffondersi nella religione, ma un tempo sotto il controllo dei musulmani. E poi c'è stato anche il protestantesimo, che si è fortemente diffuso in alcune religioni, in un'epoca in cui la religione cattolica e lo Stato francese formavano tutt'uno. La scelta di alcuni signori di sviluppare il calvinismo fu probabilmente una manifestazione di ostilità contro la Francia del Nord. Paradossalmente, siccome la Bibbia riformata fu scritta in francese, i protestanti si interessarono a questa lingua. Allora, voi pensate in qualche modo come la cultura occitana, come il territorio occitano è stato in grado di accogliere questi punti di vista diversi, queste religioni diverse, questi modi di vivere, queste culture in territori che potevano essere anche profondamente diversi, addirittura portandole in giro, perché poi quando emigravano se le portavano in giro. Queste è in qualche modo anche la diffusione e la capacità di un popolo di sopravvivere a qualsiasi cosa attraverso i propri valori e alla propria cultura.

0: E questo è sempre Radio Inventa. Io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in The Uniform 2 Roma Papa Quebec, perché questa è Radio Interradio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse e molto molto di più. E allora già in altre puntate abbiamo detto come essere radio amatore, come poter parlare alla radio possa trasformare il mondo in qualcosa di un pochino più piccolo, là dove non esistono distanze, non esistono confini, e molto molto di più. E il nostro nominativo in qualche modo può raccontare anche questo, ma soprattutto è affascinante poter parlare con qualcuno e magari imparare anche a conoscere dove vive, che situazioni meteorologiche ci sono in quel momento, qual è la sua geografia, qual è l'orario e molto molto di più. E quindi il mondo dei radioamatori, il mondo di chi ama la radio, non soltanto dei radioamatori, ma di chi ama fare collegamenti a breve e a lunga distanza, ha un forte contatto anche con la geografia. E oggi ne parliamo con Franco, IK7XJA, che è tornato a trovarci proprio per raccontarci una storia. Eh sì, perché il nostro nominativo può sembrare un pochino ostico, oppure parlare di coordinate geografiche può creare un pochino di spavento, ma assolutamente no. Dai, Franco, che cosa ne pensi? Innanzitutto grazie mille per essere qui con noi. Ecco, che rapporto c'è fra radioamatori, il nostro nominativo, la geografia, la possibilità di fare collegamenti a lunga distanza e contemporaneamente poter raccontare dove siamo e dove sono gli altri in questo momento?
1: Ben trovato Luca, un saluto ai tuoi ascoltatori. Non so se ti è mai capitato, ma quando un radioamatore dà ad un interlocutore, che non è un radioamatore, il proprio nominativo che gli è stato assegnato dal ministero, l'altro letteralmente resta basito. Non solo, se sei fortunato, ti dice che per lui quella serie di lettere e numeri non ha alcun senso. In effetti ha ragione. Il nostro è un mondo strano, però i nominativi ti permettono di capire molte cose sulla persona con cui stai parlando. Prendiamo ad esempio il mio nominativo, IK7XJA. Beh, la I è facile, è la lettera che la ITU ha assegnato all'Italia. Così è anche per la Francia, che ha come primo elemento la F, e per il Giappone, dove le lettere assegnate sono due, J ed A, come Japan. Chiaramente ogni radioamatore dovrà ricordare i prefissi che non sono proprio simili al nome della nazione di appartenenza, però ben presto, ti assicuro, imparerà che gli Stati Uniti possono essere W o K, oppure che la Spagna è EA e che il Portogallo è CT, giusto per fare qualche esempio. Ma tornando al mio nominativo, la seconda lettera, quella K dopo la I, dice anche che sono vecchio di licenza. La mia licenza infatti è stata assegnata nei primi anni 90 del secolo scorso, mentre il numero 7 ci informa che appartengo a quell'area geografica italiana dove i codici di avviamento postale cominciano per questo numero, vale a dire la Puglia ed anche la provincia di Matera. E poi finalmente finiamo con quell'XJA, che è solo mio in tutta Italia e che indica proprio il sottoscritto. E questa regola, ovviamente, vale per tutti gli stati del mondo ed un nominativo indicherà solo e soltanto una persona. E adesso una curiosità. Pensa, in tutto il mondo ci sono solo 4 stazioni 7XJA. Uno sono io. Il secondo è una stazione polacca. Il terzo, una stazione norvegese. E infine quella più lontana, la quarta stazione, è una stazione canadese, dove la zona 7 del Canada corrisponde alla Columbia Britannica, che si trova sulle coste del Pacifico. E tutto questo, chiaramente, aiuta le conoscenze geografiche di ciascun radioamatore. Infatti il desiderio di collegare stazioni sempre più lontane e posti sempre più esotici ci porterà ad affinare le nostre conoscenze geografiche. E infatti non puoi collegare, ad esempio, una stazione indonesiana se non sai dove si trova quella nazione e in quali bande e momenti della giornata devi provare a chiamare. Spesso anche solo l'orario diventa un elemento importante. Ad esempio, se da noi sono le 10 del mattino, le probabilità di collegare una stazione in California diminuiscono, dato che lì è l'una di notte. Ed ecco che ogni radioamatore diventa un vero e proprio esperto. Conosce benissimo gli stati e dove si trovano le loro città. E certamente sa anche da che parte orientare l'antenna, se possiede sul tetto un'antenna direttiva. Pertanto, caro Luca, fare il radioamatore non è soltanto questione di tecnica operativa, ma anche di conoscenze geografiche. Pensa, un tempo accanto alla radio c'era anche l'Atlante Geografico. Ora invece è tutto più facile perché accanto alla radio c'è il computer e ti assicuro basta un click per trovare su Google Maps il luogo da cui trasmette il nostro corrispondente grazie al locatore, cioè un modo che noi radioamatori usiamo per passarci le coordinate geografiche. Ma non ci fermiamo qui. Spesso la curiosità ci spinge ad aprire Google Street per andare a vedere proprio la strada dove abita e, se siamo fortunati, anche le antenne che usa. Insomma, radio e geografia vanno davvero a braccetto insieme. Ed ora, Luca, tanti saluti dal mio locator, JN90BA. Ma se vuoi, di questo ne parliamo in un altro appuntamento.
0: Eh sì, grazie mille Franco, sicuramente avremo la possibilità di poter approfondire, di andare avanti con le nostre storie, ma grazie soprattutto perché attraverso il tuo racconto per un attimo hai reso il mondo un pochino più piccolo, un pochino più alla portata di mano, un pochino più raggiungibile e un pochino più chiaro, come se potessero non esistere i confini territoriali, politici, e ci fossero soltanto i contatti di persone attraverso il mezzo radio. Grazie Franco IK7XJA per averci dato questo piccolo sogno per un momento. Questa è sempre Radio del Radio. Io sono Luca, in From 2, Roma, Papa Quebec. E Franco, abbiamo la possibilità in futuro sicuramente di parlarci ancora. Grazie ancora per essere stati con noi. E questa è sempre la mia vetta. Abbiamo fatto un viaggio veloce nel mondo dell'Occitania, ma abbiamo parlato della sua storia, dell'etimologia, del suo terreno. Ma oggi le comunità occitane che si rifanno alla storia occitana sono numerose e ancora molto attive, dal Piemonte alla Catalogna. Come unione di più liste regionali e locali, nel 1987 viene fondata a Tolosa il Partito Occitano, che si impegna dal punto di vista politico a raggiungere un maggior grado di autonomia per l'Occitania. Il 30 agosto 2008 è partita una lunga marcia che dalle valli occitane piemontesi deve raggiungere Viela, in Catalogna, per chiedere che la lingua occitana diventi patrimonio dell'umanità. La marcia è di 1700 km di 70 giorni ed è stata chiamata Occitania a Pè. Non è male come storia, come testimonianza. E ci sono tantissimi artisti che, come Lou Dalfin, per esempio, che cantano ancora occitano, ma non solo cantano in occitano, ne raccontano la storia come una sorta di tradizione popolare che va avanti. In televisione vengono fatti dei programmi televisivi in cui si parla in occitano, la radio, ci sono anche dei media, quindi in qualche modo non stiamo parlando soltanto di un qualcosa che è rimasto antico, è rimasto passato nel tempo. E se vi capita di andare a Viela sui Pirenei o in Piemonte, troverete che lì, se iniziate a parlare in occitano, in qualche modo qualsiasi tipo di distanza, di barriera, di modo di vivere diverso si cancella e ritornano ad essere tutti in qualche modo uno stesso popolo. Se anche voi avete avuto modo di vedere l'Occitania, di potercela raccontare, la mail è sempre la stessa: info@radinvetta.it. E la nostra storia diventerà la vostra storia, la vostra storia diventerà la nostra, per poterla condividere tutti insieme e rivivere un sogno che va lontano nel tempo, va lontano nei territori, ma che diventa attuale, perché in qualche modo ancora oggi, che si parli in italiano, che si parli in francese, che si parli in spagnolo, c'è ancora qualcosa che ci lega. È la passione di una cultura, è la passione per la montagna, sono dei valori imprescindibili. Questa era d'Invetta, questa era l'Occitania. Io sono Luca, grazie per essere stati con noi. Avremo sicuramente modo per ritornare e per poter riraccontare ancora di più questi splendidi territori. Questa è Radio Invetta. Grazie ancora.
2: Media Radio Castellana.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
8: Magic, the power of new generation of house music.

Occhio a questo pezzo qua, Dopo vi racconto di loro e anche di lui, con una voce fantastica. Dirty Two, Tension Zag.

Allora di loro vi dico che sono svedesi, 32. Hanno un vocalist fantastico, si chiama Ernesto. Origini che non vi so raccontare, però profuma tantissimo di Prince. Pezzo bellissimo, Tensions High.

anche Paul Dayton, un mezzo giramondo, la metà dei Deep Soul Connection, con la quale produce questa miscela strana di funk, ma anche di electro e anche di acid house. Fa delle cose fantastiche. Questa è la Watch Me.

Fam Disco. Vi confesso che l'ho scoperto tramite un'etichetta fantastica, qual è la Grow Culture, che ha raccolto il progetto di questo DJ e produttore italiano che è Paolo Fedegrini, da Milano, con il suo Soul Funk Project, anzi Soul Funk House Project, come l'ha definito. Fam Disco, anche lui è nato in radio, ha cominciato da giovanissimo come tanti amici qua a MRC a fare radio così un po' per caso, suonando disco, funk, black music eccetera. Poi ha deciso che poteva creare qualcosa attorno alla musica house, alla scena house, e ha messo insieme questo suo modo di fare musica molto interessante, che collima molto bene anche con le nostre idee qua a Magic. Fam Disco, uno dei pezzi usciti in queste settimane, si chiama Cosmic Funk.

c'è una cosa che voglio dire, perché mi sono arrivati dei messaggi sulla mia pagina Facebook e ancora mi chiedono: ma come fai a scoprire la musica? Bisogna sentirla, intanto bisogna ascoltarla, eh? Io ascolto un po' di pezzi a settimana, un numero un po' esagerato forse, però poi dovete sentirla, se non la sentite dentro non la portate poi in radio e non spiegate cos'è.

Questo è un pezzo che sta girando anche in sonorità diverse, afro house, house, eccetera, e anche in soul funk disco, Else and Love, con Tyler Son, che ne ha curato anche questa versione remix. Si chiama Just Can't Stop.

Save a Robots, mentre me sa tanto di Cool and the Gang, ma tanto. Il giro di bassoni come si propone con i fiati, fantastico. Però ci mettiamo un pizzico di Sister Sledge con HP Vince.

0: bellissimo, HP Vince in Jackie House a rielaborare You Fool Around nel riff di chitarra, troppo bravo. Bravi voi a essere stati con noi qua su MRC Media, Radio Castellana, anche stavolta con la playlist del numero 127 di Magic. Quindi mio grazie come sempre per essere stati con me qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Bentornati a Magic, bentornati su MRC Media Radio Castellana, playlist numero 115 del nostro appuntamento che prosegue nella sua terza edizione a gonfie vele qua anche dalle parti di Castel San Pietro sulle frequenze onde medie di MRC, ma naturalmente anche sull'app, sui dispositori vocali, sul sito, insomma sul DA Plus. Ormai sta cominciando a prendere piede in maniera molto rapida. Beh, è un pezzo bellissimo in apertura, ve lo faccio sentire anche perché lei è stata una regina assoluta, una regina della disco music, Donna Summer.

Donna Summer, Forgive Me. Steve Anderson remix, quando l'ho sentito la prima volta mi sono venute in mente certi remix di Frankie Knuckles. Brividi, straordinario Steve Anderson.

Donna Summer, Forgive Me, Steve Anderson remix. È un pezzo che esce dal suo album dell'84, Hot Summer Night. Bellissimo remix. Come questo, Michael Gray per i Change, Sunrise Forever.

Anche questo è un singolo immortale, assolutamente. Lo giravo nel 1982 in apertura delle domeniche pomeriggio, pensate un po'. L'originale era cantato da un'artista triestina, Vivian V, con lo pseudonimo di Frangioli. Pezzo naturalmente Gonna Get Over You.

0: con due numeri uno, Donna Summer Forgive Me, Steve Anderson remix, ma anche Change remixati da Michael Gray con Sunrise Forever. E abbiamo chiuso con un personaggio emergente come Atmund e il suo Funky Party. Tra poco ancora qui Magic, the power of new generation of house music.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
6: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità. No!
8: Che ti è successo?
7: Ho rotto la chiave!
8: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
9: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
10: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
11: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
12: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
7: No!
8: Che ti è successo?
7: Ho rotto la chiave!
8: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici dei Led Zeppelin e brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Comune Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette, 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli, 16 luglio, festa dell'inclusione, 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins, 2 agosto, sagra di Sant'Ilario, 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria nazionale. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est non può accedere alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto di Fontana Rossa a Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Sono le 3 minuti.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Magic, the power of new generation of house music.
8: Bentornati a Magic, bentornati nella mia House Nation. C'è un pezzo di Millie Jackson che è uscito in versione R&B nel 79 che è tornato protagonista grazie ai remix di Dimitri From Parish. Però l'amico Polopo che abbiamo sentito prima con Natasha Watt mi ha ricavato un'altra versione. We Got

capolavoro di HP Vince su questo pezzo dell'82 di Mark Sedane, One Minute From Love, che lui ha ribattezzato Every Second.

0: Sue Smith, Sunshine da Lucas Remix. Questa era la playlist 132 di Magic, l'avete seguita qui su MRC Media Radio Castellana, in onde medie Up New Technology ed Up Plus. Grazie come sempre per essere stati con me qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Che torno con voi qui su MRC per la playlist numero 131. MRC naturalmente vi aspetta in onde medie Up New Technology e Up Plus, poi in giro per mezza Italia, definiamolo così, tanto per assaporare il nostro sound in posti diversi, ma sempre con il marchio MRC. Bentornati con noi, bentornati qui nella mia House Nation. Oggi apriamo con un pezzo storico che ho girato nella versione originale, all'epoca in vinile, anche in radio. 1982, SOS Band, Outstanding.
1: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

Beh, giusto fare il nostro Errata College, come si direbbe. Perché questo è il pezzo di punta di una band R&B americana della fine degli anni 70, primi anni 80, Gap Band. È uscita il loro quarto album nell'82, Outstanding. Cose che capitano nell'arco della storia. Qua invece non abbiamo dubbi su chi ha, su cosa e chi ha lavorato Sergeant Slick, Everybody Dance Chic.

Magic Playlist 131, come annunciato Sergeant Slick, Everybody Dance e DPV Full Around, da una parte chic dall'altra Sister Sledge.

0: Riff, forse qualcuno di voi ha ricordato qualcosa. Surf Funk Moving Up da Lucas Remix. Torniamo tra poco ancora qui su MRC.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare. Ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno, secondo noi, insomma, un filo rosso di congiunzione, perché scrivono di cose totalmente diverse, ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Questa è un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile. E questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno comunque un denominatore comune era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene. Allora, vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, okay, Domenico. Ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poter tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storie, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri, fuochi e il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Egidio.
3: Buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito, così a bomba, secondo te potrebbe esserci una congiunzione ovviamente tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è,
3: e Atlantide
0: anche, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare sulla storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide, ed è sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia, e quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento soprattutto, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché insomma è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori sacri, energetici, esatto. Vai pure Egidio.
4: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra, però giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
4: e che
0: bene.
4: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano,
4: esatto,
0: una congiunzione,
4: infatti,
0: però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questa a questo esperimento editoriale.
4: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari, ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono
4: sì,
1: due archeologi
4: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro, E infatti in Terre Culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Grazie. Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma
1: è semplicemente
0: vero.
1: No, è vero.
0: Non sto dicendo la verità.
1: Li ha trattati, ma come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu?
4: Sì.
0: Dimmi un po'.
4: Sotto questo aspetto, cosa,
0: esatto,
4: ci congiunge tutti,
0: esatto,
4: quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: No, certo.
0: Se dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi.
2: Assolutamente, vai.
0: Ok, no, e infatti questa cosa Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
4: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del posto di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso il possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Beh, diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le grandi le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine Templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico che poi si riverrà casualmente alla serie di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
4: Domenico,
2: di vista di architettura.
4: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura sacra per i templari aveva una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa l'architettura geometrica rispondeva ad una serie di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante: le architetture circocentriche che richiamavano l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo,

0: particolare,
1: ma
0: questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1.618, paradossalmente, certo, l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in uno. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro. Beh, è saltato fuori il numero del 3.14 con un'equazione, certo, di primo grado. Certo. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, beh, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
1: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame. Per quanto riguarda i prospetti, entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in una maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no, do re mi fa sol la, in realtà non sono altro che ut re, discorrente altre note create da un monaco cistercense. Non, in quello stesso periodo queste vetrate vengono intestate geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
2: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te, Domenico, che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi, sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni, Egidio si è illuminato, ok?
1: Ho sentito come parlava.
2: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiattiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i templari, oltre a avere sì la Madonna e Gesù Cristo come simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
1: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione,
2: esatto,
1: in virtù,
2: esatto,
1: diciamo, della nascita dell'ordine legato a San Bernardo. Più che la figura del Cristo, che è una figura, diciamo, un po' di conseguenza, la figura di San Giovanni c'è tutto un discorso diverso, ma San Giovanni non tanto la figura del santo quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare, quindi la fonte battesimale.
2: Okay.
1: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla serie templari.
2: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa della Chiesa come era disposta, della parte carnalis, eccetera eccetera,
1: certo.
2: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque insomma sono cose un po' complesse, dico, Claudio, no?
3: Sì, sì, è vero,
2: per cui è meglio che facciamo un attimo di pausa, rimanete con noi.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e no, oltretutto. Sono dei tuoi autori di punta, per cui è meglio che pochino prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a pro dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti suona di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, no, ma io non sono cavaliere. Invece no, là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro, ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente. E il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Abbiamo visto bene, no Claudio?
1: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, esatto, Egidio e anche Domenico.
1: No, perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così. Abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
3: Continuando, okay. Il secondo libro, che è e poi il secondo Onde libro, di Benessere, esatto. La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene, invece a te chiedo, Egidio, sì. Visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni, che cosa nel tuo ideale, i templari, come sono, che cosa, come li vedi, come li hai sempre immaginati, e che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no, Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava. E riuscivano a trasmettere alle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
0: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
2: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, diciamo sotto una molteplici, una moltitudine, diciamo, di aspetti, ma dall'altra parte dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere. E ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente anche un atto di attacco, che purtroppo diciamo il concetto di malicidio, come è stato un po' dire quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti per dire non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che diciamo no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai diciamo no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
2: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante diciamo domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno ecco sicuramente leggendo il libro ecco va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi leggo un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti diciamo sotto l'acqua.
3: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono al potere che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema che oggi purtroppo abbiamo perso.
0: Molto bene, molto bene. State andando forte, ragazzi. Io mi complimento con tutti e due. Ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba. Già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora, io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di... vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa. Per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui. Siamo su MRC, questo è Autori alla Radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André,
1: chiuderemo
0: il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: No? Non so. 618.
0: È vero, no?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. È un problema, no? Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente, però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo, quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, e quindi era un anello importante.
0: E sì, anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose storici e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così no, abbiamo fatto bene a citarlo perché...
3: No, ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però giungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante per noi. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Eh beh, le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì, ma guarda che
1: è sottile, Andrea.
0: È sottile, ma non solo. È sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì, si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico. Succede dalla notte dei tempi, sbaglio, Domenico?
2: Sì, no, assolutamente no, certo. Okay. È un dettaglio. Non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre, ho nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora... Ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori, affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Gidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare, e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, è un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro, che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco, questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo. Tu prima mi hai un po', diciamo,
1: bloccato.
0: Mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io.
1: Certo.
0: Nel senso, senti qualcosa. Per cui, se io adesso ti proponessi un libro, molto probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare. Dico
3: no,
0: bene.
3: Sì e no. Per esempio, Domenico, quando sono arrivato in fondo, ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato, quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona. Ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere per me.
2: Che bello, perfetto.
0: Perché,
2: sì, sì. Non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, dove ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni diciamo che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: Perché no?
0: Bene, io ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II,
2: allora.
0: Lamberto Scannabecchi. E questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici. E ovviamente con Claudio, perché sai, è comunque per noi un guru, no? Ok. E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti i crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda,
1: attenzione. È venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi, se no.
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata. Per me, che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbagliano mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione. Ormai ti ho dato il nome, eh. Certo. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Grazie agli ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene. Allora, Domenico, grazie per il tuo tempo. Ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti. E il 7 ci abbracceremo da fratelli,
2: diciamola così.
0: Molto bene. Claudio, ti ringrazio, devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale: ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo, sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Ciao,
0: aspetti, apro il microfono perché sennò qua ho troppi microfoni da aprire.
3: Ciao a tutti, ciao,
0: grazie
3: Domenico,
0: a te.
3: Ciao Claudio,
0: grazie a te.
3: Ciao Bruno.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato un piacere,
1: certo,
0: a tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best of Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave.

0: sono sommerso dai fogli, non trovo, eccolo, a posto, scusate, non trovavo il cursore perché troppa roba, qua è Ferragosto, ci sono già i festeggiamenti, ci sono due ubriachi davanti a me. Io sono Luca Conti, questa è Power 927. Insieme a me in questa puntata speciale Night Time Lover di Ferragosto ci sono i miei due soci. Insieme siamo gli Al Kermes.
1: No, che gli Al Kermes? Ma non ci credo.
2: Tra l'altro, scusami, sì? Quando abbiamo fatto l'ultima registrazione, sì, non c'era lui.
0: No, non c'era.
2: L'ultima diretta non c'era.
0: No, non c'era, no, non c'era.
2: Non c'era.
0: Però c'è nelle puntate che sono andate in onda in luglio e nelle reload c'era.
2: Ho capito, però siccome non c'era, ce ne becchiamo due stasera.
0: Eh sì, assolutamente.
2: Due gusti smake one.
0: Certo, certo.
1: Vabbè, vabbè, vabbè.
0: Vabbè, ovviamente siete...
1: Luca Marini presente.
2: Sono Dan Hartman.
0: Dan Hartman.
2: Oggi mi sento Dan Hartman.
1: Sì, ma poi ci assomiglia anche, quindi.
0: Sì, praticamente la sì, esatto,
2: sei
0: una stampa una
2: piuttosto
0: figura.
2: Sei ancora vivo? Cioè, mica me la che la son
1: sì, certo che è fra noi, dai.
2: Sicuri.
0: Va bene, anche in questa puntata speciale oggi, intanto è il 14 agosto 2026 e saremo insieme sino alla una, quindi scavalleremo, diciamo, il Ferragosto. Cosa c'è? Cosa c'è di
1: è morto, porca miseria.
2: Ma mica ieri,
1: Ma dai, veramente.
2: 30 anni fa.
1: Ammazzo.
0: Cosa ne dite? Le radio partner saranno collegate, salutiamole.
1: Dai, Radio Saba Sound con il dub in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net. Quindi, cosa gli diciamo? Che ci possono...
1: Facciamo punto CH, dai. Via.
0: Ancora? Tutte le volte, ragazzi, è incredibile.
2: Ma sai perché? Perché è corretto.
1: Esatto, è corretto grappa, infatti.
2: Non sambuca?
1: No, è grappa.
2: Perché CH cosa vuol dire? Per chinato?
0: Chinato, sì, Barolo. Come il Barolo, chinato. Bravo, certo.
2: Chinato. Vabbè, dimmi, numero dimmi di WhatsApp non lo diamo perché tanto non rispondiamo.
0: Assolutamente. Lo sai che a Ferragosto non si risponde.
2: Però mandateci messaggi se volete che poi... ce li leggeremo.
0: Sì, a Natale.
2: Quando torniamo 351 96 26 927, così ci dite: ah, bella,
0: bravo,
2: bellissima.
0: Bravo, l'hai detto sufficientemente grazie, veloce per non capirsi nulla.
2: 351 96 26 927.
1: Perfetto.
0: Molto bene. Poi vuoi dire anche due parole sulla programmazione di stasera, che è particolare essendo Ferragosto?
1: Allora, ma io non diciamo
2: allora,
1: niente.
2: Allora, invece la diciamo perché così lui deve soffrire. Bastardo. Allora, siccome non sapevamo cosa fare, perché alla fine
0: è un po' ciecata. Sì?
2: Alla fine non sapevamo cosa fare. Allora abbiamo detto: ma perché non facciamo quelli che sono stati un po' i tormentoni estivi? Diciamo anno per anno, cosa sta facendo sto qua?
1: Mi preoccupa.
2: Anno per anno, estate per estate, vediamo un po' quelli che hanno fatto un po' da riempipista nelle discoteche. E chiaramente non sono delle Luca Marini Selection. Sono tutte belle inflazionate.
1: Infatti, non mi trovo bene stasera.
0: Lo so.
2: Sono tutte belle inflazionate. Però, secondo me, da scalette io vedo dei gran pezzi.
0: Ma assolutamente sì, perché poi alla fine non riusciamo a selezionare solamente pezzi. Di secondo piano, sono comunque bei pezzi, cioè, nella canzone.
2: C'è i pezzi di Gianluca, i pezzi di Diego, i pezzi di Fango e di Luca.
1: Il bidone aspira tutto style, dai.
2: Esatto.
0: Va bene, allora partiamo con la nostra sigla, che è la cosa migliore, perché anche a Ferragosto la nostra sigla è imperversa. Rock and Roll Radio. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Certo che secondo me avete fatto del gran manavantismo, posso dirlo? Mettiamo canzoni un po' inflazionate, tormentoni dell'estate, e poi si parte con un pezzo di questo livello, scusate.
1: Ma anche il prossimo è di livello, anche, siccome sai come è fatto lui, no? Se la, non la conosce lui è vicino, è inflazionato.
2: E questo è vero.
0: Vabbè, però George Benson adesso sinceramente a me ricorda comunque l'estate e quindi ci sta alla grande. Questa ovviamente era Give Me The Night, giusto?
1: Sì, la prossima non è estiva. Perché
0: non proprio.
1: Perché che è partita in una primavera del 78.
0: Però le discoteche le ha riempite quella
1: notte. Le discoteche le ha riempite. C'è l'aneddoto che una bella sera Grace Jones invitò allo studio 54 due personaggi: Nile Rodgers e Bernard Edwards.
0: Ok.
2: Ai tempi sconosciuti.
1: Ai tempi non proprio sconosciuti.
0: Beh, erano già produttori, però sì.
1: Arrivarono al locale e furono respinti dal buttafuori, che non li riconobbe. La reazione: tornano a casa incazzati marci e per sfogare la rabbia improvvisano un giro di basso, un giro di chitarrina, dove continuano a cantare fuck off.
0: Certo.
1: Quindi il fuck off diventa freak out.
0: Esatto.
1: E quindi si trasforma in

0: come ormai nostra consuetudine in queste puntate speciali, che siano di Ferragosto o di Capodanno, alterniamo le proposte in base alle nostre preferenze, per cui è come se avessimo stilato tre classifiche, o quantomeno tre playlist.
1: C'è Mike, facendo. C'è Michael che non sta su. Mi è svenuto Michael.
0: Una raccolta di successi che tanto ci piacciono, noi abbiamo messi giù, li abbiamo messi su carta e poi li alterniamo. Questa in particolare era una proposta di Luca Maria.
2: Una cosa semplice, mica dobbiamo inventarci chissà cosa.
0: Assolutamente, dai. La serata è quella, e anche nelle nostre repliche poi vi diremo in quali giornate sono previste, però a partire da domani, perché a Ferragosto comunque la replichiamo, come anche quella ormai nostra tradizione. Giusto. Erano ovviamente Heart, Wind and Fire con Let's Groove, ma vi devo tirare le orecchie perché siete stati un po' scortesi. Io vedo alla sinistra del buon Marini una presenza femminile e non l'avete neanche salutata. E ma non è bella questa cosa.
3: L'ho annunciato subito che due gusti Smith e One.
0: Sì, vabbè, però non si è capito proprio che.
2: Ma perché lei è rimasta in disparte?
3: Doveva introdursi.
4: Vabbè, io sono.
0: Avvicinati.
4: Sono, come dire, la donna dietro l'uomo, no?
3: Strano. Senti, perché di solito succede il contrario.
2: Mi preoccupavo un po'.
0: E soprattutto una di quelle volte che sei dietro l'uomo, non è che puoi dargli una tramba.
4: Insomma,
0: ecco.
3: Comunque, sai che la prossima canzone, visto che parlavamo degli Chic, inizialmente era stata proposta a Bernard e a Nile, che hanno declinato.
0: Sì, questa?
3: Assolutamente sì.
0: Però è arrivato Mauro Malavasi
3: e l'ha presa lui.
0: E ha detto: ma la produco io. E chi chiamo? Luther Vandross. E cosa faccio? Un pezzo stupendo. Flowers.

0: Eh beh, purtroppo devo aprire il microfono a questo punto.
1: Ah, non si scappa e finisce.
0: Era estate quel 1980 e questa è la canzone che mi ha fatto conoscere Luther Vandross. Da lì mi sono innamorato della sua voce e anche della musica. Ovviamente, dei Change. Era The Glow of Love.
1: Una delle tue preferite, lo so perfettamente.
0: Una delle mie preferite. Questa è una delle tue preferite di Kool & The Gang.
1: Bella questa qui della Kool. A me piace questo pezzo qui.
0: Non sei molto credibile. Che
1: vai, vai, questa è Fresh.
0: Fresh.

0: L'Annus Mirabilis ci ha regalato pezzi anche italiani di pregevole fattura. Questo è sicuramente uno dei più grandi successi di quell'estate 1979, che vide appunto Alan Sorrenti scalare le classifiche, raggiungere la prima posizione, quantomeno in Italia, e rendere noi un pochino tamarri dentro, io e te,
1: ma guarda,
0: Diego,
1: ma sai che...
0: contenti alla fine di risentire pezzi così.
1: Ma sai che i ragazzi di 25 ancora in discoteca se la ballano sta qui, eh? Perché a un certo punto quando fanno il revival le buttano dentro.
0: Non c'è niente da fare, non riusciamo a convincerlo.
1: No, non ce la fanno.
2: Bella, bella.
0: Vediamo se con questa fa un passo in avanti, viene verso di noi.
1: Fa, non ce la fa. Tra l'altro sono stati i protagonisti di uno spazio meteora loro, no?
0: E ricordo, ricordo. Sono loro.
2: Direi Imagination. Che c'erano tutte le ragioni, eh.
0: Qualcosa da dire anche sugli Imagination?
2: Ma.

0: i paesi nei quali raggiunsero la prima posizione nella classifica delle vendite. Uno, la Gran Bretagna. E il secondo paese, indovinate un po' quale poteva essere se non
1: la Svizzera,
0: l'Italia. Erano gli Imagination di Music and Lights. In quel periodo ogni singolo che buttavano fuori era un successo assicurato, tant'è vero che questa canzone, pubblicata l'11 giugno del 1982, aveva il successo lì, bello apparecchiato per l'estate, ed è in quell'estate dell'82 che ebbe il suo grande picco.
2: Allora, con la prossima torniamo nell'Annus Mirabilis 79.
0: Ci giriamo sempre intorno.
2: L'abbiamo citato prima scherzando, chi canterà questa canzone, ma raccontiamo qualcosa di questa canzone.
0: Volentieri.
2: Che Dan Hartman ingaggia, se vi ricordate, a metà canzone ci sono dei corretti con una voce femminile.
0: Sì, ricordo.
2: E questa voce lo è Lata Holloway.
0: Ah, però.
2: E che
1: usa se poco.
2: Però. Sai quando comincia a cantare Strong Not Welcome Through con quel pezzettino?
0: Sì, sì.
2: È lei. E lui, per ringraziarla di questo, l'anno dopo gli produce Love Sensation.
0: Ma niente meno.
1: Ammazza, successore.
2: Love Sensation, che poi viene stracampionata anche dai Black Box con Ride on Time.
0: Esatto.
2: Poi la versione, viene fatta una versione estesa con ben 7 minuti di strumentale, dove c'è pianoforte, archi, percussioni, che viene utilizzata nelle discoteche, la facevano andare prima che Relight My Fire, quella che andiamo a ascoltare, partisse effettivamente.
0: Per cui noi facciamo tanto gli spiritosi, ma Dan Hartman era un fior di musicista.
2: Poi sappiamo che è stata fatta una cover dai Take That, vabbè, non proprio lo stesso
0: soprassediamo.
1: Si sapeva omettere questa
2: però la parola.
0: Relight My Fire.

0: Vabbè, saranno anche stive inflazionate, ma io non sono ancora riuscito a rimanere fermo qua sulla sedia. Fate voi, mi sembra perfetta come selezione per quanto riguarda la serata ferragostana o la giornata ferragostana. Poi vi spiegheremo quando sono previste le repliche.
1: Esatto.
0: Il giorno di Ferragosto alle 17, se non ricordo male, giusto?
1: Sì, mi sembra.
2: Abbiamo scritto
1: sì, alle 17. Sì, alle 17.
0: E poi 17. Anche domenica nella nostra consueta replica delle
1: alle
0: 20.
1: Alle 20.
0: Puntata
1: alle 20.
0: Speciale che forse ci siamo dimenticati di ricordare questa cosa. Sarà più lunga di un'ora, quindi non durerà 120 minuti, ma 180.
1: Perfetto.
0: E in mezzo ci sarà anche della grande, della grande parte mixata. Certo.
1: Ho ritagliato un po' di cose già.
0: Ma sei una vergogna.
2: Il maestro del
1: riciclo. Tutta roba nuova.
0: Per cui dopo la mezzanotte avremo proprio una mezz'ora di mixato superlativo del buon Luca Marini.
1: Hai visto? Cosa ci dici di Pietro Marrone?
2: Allora, Pietro Marrone ha fatto il suo disco mix dove incredibilmente, per facilitare il lavoro dei DJ, sull'etichetta del vinile ha stampata la dicitura Spirals Indicate Drum Breaks.
0: Ah, però.
1: Per facilitarli,
2: per facilitare a mixare. Poi diciamo che lui non ha avuto tanto successo, però ha avuto una liaison con Madonna.
0: Certo.
2: E nell'84 fu proprio lui a scrivere la Material Girl di Madonna.
1: Scusa se poco, grande Peter.
0: Ovviamente Pietro Marrone era Peter Brown.

0: Love. Fai Diego, litighi con la cuffia?
1: Sì, no, con la sedia.
0: Level 42, dobbiamo al bassista Mark King il successo di questa canzone Lessons in Love, uscita nel marzo del 1986 e che scoppiò esattamente nell'estate di quell'anno, perché ricordatevi che questa puntata speciale di Nighttime Lover si dedica alle canzoni un pochino più inflazionate, un pochino più estive, un pochino più tormentoni, insomma, non ricercatissime come al solito, come vi abbiamo abituato, ma state tranquilli perché poi nella nuova stagione torneremo i soliti barbottoni.
1: Ci penso io.
2: Ci pensa lui da settembre. Oh, ma quanto la ballavo sta discoteca.
1: Beh, questo qui è il pezzo migliore dei Simple Minds.
2: No, pezzo migliore è Alive and Kicking.
1: Neanche.
0: Non lo so, a me piace molto questo, devo essere sincero. Però comunque pregevolissima anche questa produzione, un altro successo che si lega perfettamente con i Level 42.
2: Siamo in quel periodo, 85.
0: Un anno prima, sì, certo, però il ritmo era quello. E si ballava, anche se non era prettamente un pezzo dance, questa Don't You Forget About Me. Simple Minds.

0: ricordo perfettamente la copertina del Miss, era verde e nera.
1: Il Miss è vero.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì. Questo invece era tutto nero.
2: Tutto nero.
1: Tutto nero. Ah, confermo.
0: Io vedo tutto nero ogni volta che ascolto questo pezzo qua.
2: Ah, questo era uno dei era ed è uno dei miei pezzi preferiti.
0: E posso dire con orgoglio che è una Luca Marini Selection.
1: Ma anche a me erano i miei pezzi preferiti.
2: A noi piaceva tanto.
1: Come voi, piaceva tanto. Noi piaceva tanto.
0: C'è di peggio, sì.
2: Sì, sicuramente.
1: Bello, bello il testo. I feel the girl in Paris, I make love in Spain, they call me sexomatic.
0: Tradotto?
1: Se
0: vediamo se ce la fai.
1: Ma vado a fare lavoro in Spagna e mi chiamo la macchina del sesso.
0: Hai capito? Furbo, cioè sei lì a Parigi,
2: furbo,
0: ma ti devi. Devi fare
1: il
0: tutto il trasferto.
1: Il cantante Larry Dodson.
0: Wow.
1: Lo diceva.
0: Amico stavo, di Larry Blackmore.
1: Qui stavo leggendo delle robe che magari dopo diciamo che sono interessanti, anche un po' tragiche.
0: Che riguardano lui proprio?
1: No, che riguardano proprio la band dei Barcase.
0: Intanto ascoltiamocela, che questa invece è proprio bella bella. Sexomatic!

0: My Time Lover, dove inizia la notte.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata dalle braccia.

0: si dice così, no?
1: Oh, perfetto,
0: balla. A tempo, proprio.
1: Balla.
0: Un po' italo disco, un po' funk, ma soprattutto pop rap, questo brano di Pino D'Angiò che ci manca dal 6 luglio 2024, purtroppo.
2: Balla. C'è sempre la diatriba del famoso plagio con McFadden e Wynette.
0: Hey, non stopping us now, certo.
1: Beh, è uguale, identico, il giro è quello,
0: Lui non l'ha mai ammesso, però.
1: No,
0: vabbè. Vabbè, comunque.
2: Dai, piccolo aneddoto su Jeffrey Daniel degli Shalamar, che non lo sai, ma è stato lui che ha insegnato il moonwalk a Michael Jackson.
0: Ma è incredibile questa cosa.
2: Giuro.
0: Ma che notizie vi
1: non
0: diamo
1: certo
0: anche
1: dal
0: a Ferragosto.
1: Video di questo brano, perché era imbarazzante il video di questo brano qua.
2: Però nel ventennale della Motown intervengono gli Shalamar e Jeffrey Daniel fa questo balletto qui. Michael lo vede e dice:
0: se ne innamora,
2: lo ingaggia per farselo insegnare.
1: Mo lo fotto, ha detto.
0: A night to remember.

0: Luca, hai tenuto conto dei BPM? Perché qui non si molla un tubo, stasera.
1: Ah no, qui si va sempre belli alti ed è giusto che sia così.
0: Al ritmo altissimo è stato anche con gli Shalomer di A Night to Remember e la prossima,
2: abbiamo citato Michael
0: proprio in occasione di questo pezzo di Shalomer. Questa è una Luca Marini Selection. No, questa è un ensemble selection, sì, dai, diciamolo. Quando si tratta del buon Michael, ci mettiamo subito d'accordo.
2: Hai letto le robe del testo che pare che sia rivolto a una stalker?
0: Sì, assolutamente.
2: Porca miseria, non le sapevo. Recentemente dopo il film.
0: Secondo singolo estratto da Thriller era il 1983, quando veniva pubblicato questo disco, il 3 gennaio per la precisione. Michael Jackson, ovviamente, Billie Jean.

0: come ballava MJ nel video di questa canzone, che tra l'altro ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Così, tanto per dire qualcosa. Se vogliamo aggiungere anche qualche altro dato, questo pezzo ha vinto il Grammy come miglior canzone R&B nel 1984 e anche come migliore interpretazione vocale R&B, sempre maschile, del 1984, ma soprattutto è stata considerata la miglior canzone degli anni 80 dalla prestigiosissima rivista Q.
1: Q, ma è la, quella la telescrivente col Q, quella di Lino Benfi.
0: Vuoi buttare in vacca un'informazione di altissimo spessore?
2: È stata la canzone del millennio da parte dell'intrepido.
1: A posto,
0: sì,
1: a
0: certo. Posto. O del secolo dal Monello, certo. Si vede che siamo proprio anziani e che su quelle riviste lì compravamo quell'accessorio per vedere oltre i muri.
2: Story.
0: No, io avevo comprato cose che non posso dire, eh.
1: Le scimmie.
2: Come gli occhiali.
0: Anche gli occhiali a raggi X.
1: Le scimmie di mare.

0: vedo che screci col foglio lì.
1: Pensa che c'è anche un aneddoto sul cecca.
0: Sentiamo questo nanetto, dai.
2: Il nanetto.
1: Allora, intanto parliamo proprio di un nanetto.
0: Poi parliamo di questo
1: pezzo. Ti piace, no?
0: Assolutamente sì.
2: È il nanetto che lui preferisce.
1: Allora, cominciamo a dire che questa canzone l'ha scritta Prince.
0: Vabbè, io esco.
1: Scritta nel 1979 da Prince per il suo secondo album. Prince l'aveva concepita come una dedica d'amore, pensa un po' per chi? Patrice Rushen.
0: Ah, ok.
1: Quindi fu incisa questa canzone qui e fu incisa.
0: Avrei più pensato per Rick James, però
1: e invece, no, no, perché lui era un grande amante della Gnagno.
0: Lo so, però non disdegnava neanche il titolo.
1: Poi diciamo che fu incisa per le Pointer Sister, ma con una versione dove il pezzo non prese tanto. Però il pezzo una volta poi lo passa a Chaka Khan e Prince vince il Grammy come autore del miglior testo.
0: Vedi delle volte.
1: E quindi già lì ce n'è una che ti infastidisce un po'.
2: Figurati l'altra,
0: ma non è finita.
1: La seconda.
0: Non è finita.
1: Quando si sente allora in realtà è un errore. Nel senso che stavano assemblando la voce di chi stava rappando e si incasina il campionatore digitale, viene fuori questa roba, però piace e la tengono. Vogliamo dire chi è il rapper?
0: Io non lo voglio sapere il rapper, però devo dire che questo genere di problemi capitano.
1: Succede. Però diciamo
2: in questo caso sei tu, in quel caso era lo storico rapper dei Grandmaster Flash, Mel.
3: Grande.
1: Ma non abbiamo finito. L'armonica che senti nel pezzo di Chaka Khan è Stevie Wonder.
0: Vabbè, ma Stevie Wonder ci sta.
2: Little Stevie.
0: Poi ha scoperto la pianola e basta.
2: È finita lì, ecco.
3: Non ci ha visto più.
0: Barry White.

0: La canzone questa che mi ha consentito di prendere consapevolezza del fatto che l'ironia in casa Marini è proprio di famiglia. Vabbè, perché non ci ha visto più, hai capito, riferito a Stevie Wonder.
1: Ci stava,
0: ho capito,
1: ecco.
0: Dopo 5 minuti, ma è carina, è molto carina. Va bene, pezzo questo che dicevamo fuori onda e non riesco a far partire la base giusta. Sì, che ce la faccio, ma come no? Ha raggiunto solamente la 32esima posizione nella Hot 100 di Billboard. E pensare che nel 1975, probabilmente, secondo Billboard almeno, c'erano 31 canzoni che meritavano di essere sopra questo brano di Barry White, è incredibile.
2: Te ne leggo qualcuna.
0: Vediamo, sentiamo se ce n'è qualcuna che potrebbe essere.
2: Love to Love You Baby di Donna Summer, vabbè.
0: Sì,
2: ci sta. All By Myself, Eric Carmen.
0: Sì.
2: Ci sta.
0: Io l'avrei messa sotto, però va bene.
2: Love Machine, The Miracle.
0: Sotto tutta la vita.
2: You Sexy Thing, degli Hot Chocolate.
0: Pure.
1: Sì, però quando vedo il tema della suata di Rhythm Heritage, sarà stata magari. Però voglio dire, chissà che roba. Comunque, sì, Legend Music anche, Play, anche brano senza tempo. Cioè,
0: assolutamente,
1: senza
0: sì,
1: tempo.
0: Era il 1975. Come dicevamo, riflettevamo, perché poi noi a volte facciamo anche discorsi di un certo livello, soprattutto a microfono spento, devo dire, ci riescono meglio queste riflessioni. È probabile che lui fosse troppo avanti, che l'era disco appena iniziata non fosse ancora così nel cuore della gente, forse, perché poi alla fine era una classifica di vendita, la Hot 100 sì, cioè, in quegli anni lì.
2: Guarda, sto guardando, cioè alla fine c'è Neil Sedaka, ma chi è Neil?
0: Beh, no, Neil Sedaka, cavolo, sì, certo.
2: Ma sta canzone io proprio.
0: Che cosa? Cos'era?
2: Breaking Up Is Up To Do.
0: No, questa non la conosco.
2: C'era Sing A Song degli Earth, Wind & Fire.
0: Ci sta, scusa, certo, certo.
2: Però tutte queste qui,
0: lasciano un pochino interdetti. Questo ci lascia un po' meno interdetti e soprattutto dopo Barry White viene proprio a fagiolo, capita, come si suol dire. Al Jarreau, questa è la sua Morning.

0: l'ho sentito questo pezzo anche interpretato dalle voci successive ad Antonella Ruggero. Sia Paola Valente che Silvia Mezzanotte, che ho adorato in un certo senso, però ragazzi,
1: c'è una certa differenza.
0: Qua era stata veramente una prova d'artista, per Antonella Ruggero. Mattia Bazar, questa ovviamente era la loro meravigliosa Ti Sento. Si prosegue nella nostra puntata speciale Night Time Lover di Ferragosto.
1: Ci siamo dimenticati. Questo pezzo non l'ho mai sentito.
0: Un'altra inflazionata, vuoi dire?
1: Infatti l'ho scelta io.
0: Vabbè, Whitney Houston però ci sta tutta la vita, soprattutto in questa puntata che forse vi è sfuggito, questa sera durerà un'ora in più. Non vi saluteremo a mezzanotte, quindi fra poco meno di mezz'ora, ma rimarremo con voi sino alla una.
1: Si tira la una.
0: E in mezzo ci sarà un mixato dalle

0: era l'estate del 1987 quando tutti, ma proprio tutti, ballavamo questo pezzo di Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: Noi ameremo per sempre Whitney Houston,
0: certo che sì,
1: e odieremo per sempre
0: Bobby
1: quell'altro
0: Bobby Brown. E a volte passiamo anche dei suoi pezzi, eh.
1: Sì,
0: ci
1: turiamo
0: il naso, sì, sì.
2: Pensa che sta canzone è stata, non è stata proprio accettata benissimo.
0: No, assolutamente, ricordo bene.
2: Perché accusarono Whitney di fare musica troppo bianca.
0: Assolutamente sì.
2: E la presero in giro, stropiando il nome,
0: sì,
2: e facevano White NI New York Houston.
0: Pensa che imbecilli,
2: esatto.
0: posso dirlo, pensa che imbecilli. Sì, perché lei raggiunse le prime posizioni delle classifiche R&B, ma venne considerato questo pezzo un po' troppo pop.
2: Esatto.
0: E quindi la polemica nacque da quello, in realtà, non tanto dal fatto che scalò le altre classifiche, ma perché appunto occupò con questa e con la precedente I Will Know le prime posizioni della R&B, delle chart R&B di Billboard. Va bene, a noi questo non interessa, anzi noi l'amiamo e, come diceva il buon Marini, l'ameremo per sempre. Tra l'altro nel video di questa canzone era di una bellezza,
2: sì,
0: strepitosa,
2: sì.
0: Va bene. E adesso abbiamo una canzone, ogni volta che la sento
1: porca miseria,
0: mi frulla un ritornello in italiano storpiato da quel maledetto che hai in fianco, Luca,
1: lo so.
2: Se vuoi te lo faccio,
1: lo so,
0: no,
1: che...
0: no,
2: se vuoi
0: no,
2: te lo faccio,
0: dai, prova, dai.
2: Aspetta, mi dite su quando comincia,
0: sì. Ah, perché gliela canti sopra,
2: sì, gliela canto sopra.
1: Che gioia.
0: Vogliamo rovinare proprio, vabbè, dai, è tua, vai.
2: Ferdinando Puz

0: in realtà vi devo confessare che in scaletta avevamo Good Times degli Chic. Poi abbiamo optato per questa versione di Good Times degli Chic, che si chiama Spacer. Non sono gli Chic, è Chill and Black Devotion, però alla fine quella è, no? Sono sempre loro, il riff è sempre quello, il giro di basso di Bernard Edwards pure. Eccolo qua. Ah mia, che bello. Quante volte abbiamo provato ad imitarlo? Io parecchie, con scarsissimi risultati, devo dire la verità, E va bene, con questa Spacer siamo giunti a 10 minuti più o meno dalla mezzanotte. Non faremo come a Capodanno, vi risparmiamo disco samba. Niente.
1: Però i fuochi d'artificio li
0: risparmiamo. I fuochi d'artificio sì, li spariamo. Stappiamo qualcosa, non abbiamo niente in realtà. Io ho una bottiglia d'acqua qua. Non ci siamo attrezzati stasera, non abbiamo portato niente di frizzantino. Vabbè,
1: ma qualcosa arriva.
0: Arriva la prossima.
2: Però io di questa mi ricordo il disco mix, che c'era un intro che durava 12 minuti.
1: Sì, e
0: questo
1: poi
0: dura
1: cantava
0: pochissimo.
1: Esatto,
0: pochissimo.
1: Però è un pezzo stupendo questo.
0: Such a shame.

0: Vi devo confessare un segreto. La prima volta, molti anni fa, che ho conosciuto Luca, avevo da poco sentito questa canzone e mi sono detto fra me e me: questa qui è perfetta per lui.
1: Per dire, è così.
2: Se si scema,
3: è giusto, è brava a far dire queste cose.
2: Qui siamo ancora nel paradosso delle classifiche.
0: Ecco, anche questa.
2: Anche questa. Oh, questa canzino. Top 5 in Italia, Germania, Francia, Svizzera, Austria. In Inghilterra non ha superato il numero 49.
0: Incredibile. Ovviamente era such a shame. Toc toc.
2: Canzone ispirata all'uomo dei dadi. Allora, Luke Reinhardt, che è il cantante, racconta che il testo è fatto su un libro dove i dadi decidono il mio destino.
0: Cioè, era sponsorizzata dalla Star?
2: Sì, praticamente. Sì. No, il dado.
3: Ha detto sì.
2: Il dado.
0: Il dado da gioco.
2: Praticamente il testo è tutto basato sui dadi che decidono il mio destino.
0: Ok.
2: E i dadi vengono anche richiamati nella copertina del disco. Non so se ve lo ricordate. È verde.
0: No, non me lo ricordo.
2: Con uno scorpione. Scorpione disegnato, e lo scorpione compare in mezzo a due dadi.
0: Quindi è una sorta di sliding doors ante litteram.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, adesso vado via perché l'ho detta grossa.
2: Sì, vabbè. Ok, dagli Ebig. Okay. Sì. Il verso dell'elefante all'inizio non è un verso dell'elefante, è una distorsione di un fiato che è stata campionata. Sembra un elefante,
0: ma non lo è.
3: È venuta bene, però.
0: Informazioni importanti queste. Si avvicina la mezzanotte, fra poco è Ferragosto. Scrivetevelo. Adesso Band.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola, tabaccherie e giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: È l'una e due minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Quanti ricordi lascerò per la mia strada? Ma è questo? Ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte è meglio.